Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

And soon I will be there.

Scelta New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

novità. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Guilty, che meraviglia questa di Barbara Streisand con Barry Gibb. Siamo pronti allora per inaugurare anche questo ultimo weekend di giugno, un fine settimana che più di qualcuno trascorrerà al mare, lì in spiaggia o magari in alta quota, in montagna o su un lungo lago, oppure in una bella città d'arte o magari anche al lavoro. Comunque sia, sempre insieme a noi di Radio Monte Carlo. Grazie di cuore per aver scelto la radio italiana del Principato di Monaco già a quest'ora del mattino con Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto. Sabato 27 giugno, è giusto dare anche qualche riferimento spazio-temporale. Due ore come sempre che trascorreremo insieme, la nostra musica sempre bellissima, tante le tematiche che affronteremo insieme. E a proposito di musica, iniziamo con una canzone italiana. Lei è una nostra grande amica, è Noemi, questa è Bianca.

0: Jamiroquai con All Right, sabato mattina, questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, felice risveglio a tutti quanti voi. Adesso vogliamo affrontare un tema legato al lavoro e soprattutto al rapporto che gli italiani hanno con il lavoro, e soprattutto gli italiani amano stare in Italia o cercano lavoro all'estero. Sono tante, purtroppo, e sempre più numerose le mete, soprattutto molto gettonate, per cambiare vita e quindi trasferirsi e iniziare a lavorare all'estero. Sono la Svizzera, per esempio, le mete predilette, ma anche la Spagna, la Germania, l'Australia e l'Olanda. Questo studio ha coinvolto 150.000 partecipanti di più di 180 stati, quindi non solamente l'Italia, ma in generale a livello globale. E da questo studio emerge che c'è un'inversione di tendenza, perché la percentuale di persone disposta a trasferirsi all'estero è diminuita. Sorpresa delle sorpresone. Le mete preferite cambiano: non più l'America al primo posto, ma l'Australia, come vi dicevo, seguita appunto dagli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito, con una predominanza di paesi con economia forti e con ottimi sistemi di accoglienza. Le città, tra le città spicca Londra, che è il luogo europeo più ambito, seguono Amsterdam, Dubai, Abu Dhabi e poi città come Bangkok, Chicago e Atene.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ci stiamo svegliando, o almeno cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, anche grazie alla musica di Radio Monte Carlo, in questo caso con la voce di Adele. Adesso però, come accade ogni giorno a quest'ora del mattino, scopriamo che tempo farà quest'oggi sull'Italia e il Principato di Monaco.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per diversi giorni ancora l'Italia dovrà sopportare un gran caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che rimane ben saldo nell'area del Mediterraneo. Anzi, purtroppo le temperature aumenteranno ulteriormente anche al centro-sud. Nelle regioni del nord si potrebbero toccare e battere anche alcuni record di temperatura massima. Il picco del caldo si toccherà probabilmente tra domenica e martedì. Poi mercoledì le temperature potrebbero diminuire al nord e poi nei giorni successivi anche al centro-sud. Nei prossimi giorni il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con i temporali pomeridiani e serali che si concentreranno su Alpi e Prealpi. I fenomeni diventeranno decisamente più scarsi lungo la dorsale appenninica. Anche nel Principato, weekend di gran caldo con sole, venti deboli e anche mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
0: Queste quindi le previsioni per oggi. Rimanetemi con Radio Monte Carlo belli agganciati, perché tra poco cercheremo di capire se è vero che la passione amorosa aumenta oppure diminuisce con gli anni.

0: Grandissima musica in questo sabato di fine giugno. Mancano 187 giorni alla fine di questo 2026. Abbiamo fatto anche un paio di calcoli, anche a dire la verità i calcoli li ha fatti Brambilla, che è un po' più sveglio di me, Riccardo è la parte tecnica, io sono Stefano Bragatto, questa è Radio Monte Carlo e adesso, come un po' anticipato, cerchiamo di capire com'è l'andamento della passione amorosa con il passare degli anni. Chi l'ha detto? Mi verrebbe da dire che la passione si spegne con gli anni che avanza. In realtà è vero il contrario, cioè più passa il tempo più aumenta, secondo una ricerca molto recente fatta su 600 italiane, quindi parliamo di sesso femminile tra i 25 e i 55 anni, e hanno scoperto e hanno evidenziato che la passione non va affatto a diminuire nelle storie di lunga data, anzi aumenta, e anche di tanto. Wow, che meraviglia! Per quasi la metà delle intervistate l'intimità con la convivenza o il matrimonio migliora, inoltre diventa, come dire, un po' più facile, no, lasciarsi andare, perché con la confidenza vengono meno, addirittura si perdono quei freni inibitori e le inibizioni, e la complicità aumenta, ci si conosce un po' di più e ci si soddisfa in maniera più efficace ed efficiente. Ecco, mi viene da dire questo. Quindi viva, viva, che ci piace questa cosa, che la passione aumenti con gli anni, anzi non si va assolutamente a spegnere. Continueremo ad occuparci di affetti nel corso dei prossimi minuti su Radio Monte Carlo e cercheremo di scoprire che ricordo hanno gli italiani del loro primo bacio.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Le avventure non finiranno, se per quegli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da Radio Monte Carlo, anche con la nuova dei Maroon 5 nel nostro weekend, nel nostro primo mattino, dove da qualche minuto si sono accesi i riflettori rivolti verso quella che è un po' la sfera della passione, passione amorosa e dell'amore in generale. Qualche minuto fa abbiamo scoperto che con il passare degli anni la passione aumenta, soprattutto per quanto riguarda la sfera femminile. Ebbene, si scopre che per il 95% degli italiani il primo bacio non è stato scordato, cioè è ancora lì bello impresso nella memoria. Ma un quarto degli intervistati cambierebbe però persona se potesse tornare appunto indietro. La cosa interessante è che vengono ricordati non il volto della persona o le emozioni, bensì il luogo. Lo confermo, mi ricordo esattamente il luogo dove ho dato il mio primo bacio, e sicuramente sarà capitato a molte e molti di voi. L'11% delle persone fra i 26 e i 41 anni non hanno memoria del loro primo bacio, quindi davvero una percentuale esigua. Insomma, più si è maturi, più è vivido il ricordo, e attraverso il bacio vengono poi, lo ricordiamo, rilasciati questi neurotrasmettitori premio come l'adrenalina, la dopamina, le endorfine, i cannabinoidi addirittura, che sono sostanze che hanno effetti benefici su cervello e sul sistema immunitario, quindi danno un bel imprinting alla nostra memoria. Insomma, il primo bacio, come dire, davvero non si scorda mai. E adesso musica di gran classe nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Di qualche anno fa, anzi di qualche ventennio fa, era forse il 2005, Richard Hawley, questa è Cool's Corner.

0: E questa è la straordinaria musica di Radio Monte Carlo. Auguri a voi che oggi festeggiate il vostro compleanno. Nati il 27 giugno anche l'attore statunitense Tommy Maguire, ma anche l'ex pilota di Formula 1, peraltro residente nel Principato di Monaco, ovvero Nico Rosberg.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Venerdì prossimo avremo la possibilità, l'onore e il piacere di vederlo sul palco dell'Arena Santa Giuliana di Perugia, di Umbria Jazz, Sting, ritrovato nel nostro sabato mattina con Fields of Gold. Buongiorno, c'è Riccardo Brambilla alla parte tecnica, io sono Stefano Bragato e devo dire, negli ultimi 40 minuti stiamo un po' focalizzando la nostra attenzione su quelle che sono le abitudini, i piaceri, gli svaghi degli italiani. Ebbene, da uno studio, un altro studio, emerge che 9 italiani su 10 in pausa pranzo preferiscono andare al ristorante e solamente la generazione Z preferisce portarsi il cibo da casa o sceglie il classico delivery. Inoltre sembra che gli italiani siano abbastanza abitudinari, cioè più o meno la metà delle persone sceglie sempre lo stesso locale, al limite ne ha altri due come sostituti, ma non c'è differenza di abitudini tra nord e sud. Questa è un'altra cosa interessante. Ma che cosa mangiano gli italiani in pausa pranzo, soprattutto durante la settimana, dal lunedì al venerdì? Tra i piatti scelti più spesso ci sono la pizza, la pasta, ma anche i panini, piadine e toast, l'insalatone, soprattutto d'estate mi vanno via come il pane. 4 lavoratori su 10 scelgono anche piatti orientali o africani, ma anche il sushi e il kebab. La maggior parte dei dipendenti va a pranzo alle 13 e in generale la pausa dura più o meno 45 minuti. Buttalo via, Radio Monte Carlo, Mina.

0: Philip Bailey e Phil Collins con questa Easy Lover, una bella carica di energia nel nostro buongiorno. Siete con Radio Monte Carlo, mancano davvero pochi giorni e poi siamo pronti, abbiamo già le valigie pronte per partire per il centro Italia, ovvero per Perugia, perché da venerdì 3 a domenica 12 luglio Radio Monte Carlo in massa, in pratica, si trasferirà proprio lì in Corso Vannucci, nel cuore di Perugia, per seguire quella che sarà ed è la 53esima edizione di Umbria Jazz, della quale Radio Monte Carlo è fierissimamente radio ufficiale ormai da molti molti decenni. Bene, dalle 10 fino a mezzanotte avrete la possibilità di vedere le voci che solitamente ascoltate alla radio, la voce di Rosaria Renna, di Filippo Firli, piuttosto che Chiara Lorenzutti, ma anche Isabella Leodori, Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, e poi la sera quella di Nick the Nightfly in Monte Carlo Nights. Quindi vi aspettiamo numerosissimi anche per questa 53esima edizione. Grandi nomi della musica calcheranno il palco dell'Arena Santa Giuliana, appunto a Perugia, da Zucchero a Sting, ma anche Stefano Bollani, Paolo Fresu, Enrico Rava, insomma Elvis Costello, nomi pazzeschi, e anche in questa edizione andranno a caratterizzare in modo indelebile un'edizione davvero unica di Umbria Jazz. Quindi vi aspettiamo, Corso Vannucci, Radio Monte Carlo, Umbria Jazz, da venerdì 3 a domenica 12 luglio.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Love Tonight, Elton John, sabato 27 giugno, state ascoltando Radio Monte Carlo. Buongiorno da Riccardo e da Stefano che vi sta parlando dal Principato di Monaco. Siamo pronti adesso per prendere contatto con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per diversi giorni ancora l'Italia dovrà sopportare un gran caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che rimane ben saldo nell'area del Mediterraneo. Anzi, purtroppo le temperature aumenteranno ulteriormente anche al centro-sud. Nelle regioni del nord si potrebbero toccare e battere anche alcuni record di temperatura massima. Il picco del caldo si toccherà probabilmente tra domenica e martedì, poi mercoledì le temperature potrebbero diminuire al nord e poi nei giorni successivi anche al centro-sud. Nei prossimi giorni il tempo sarà prevalentemente soleggiato con i temporali pomeridiani e serali che si concentreranno su Alpi e Prealpi. I fenomeni diventeranno decisamente più scarsi lungo la dorsale appenninica. Anche nel Principato, weekend di gran caldo con sole, venti deboli e anche mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
0: Grazie per questo importante aggiornamento. Il prossimo tra poco meno di 30 minuti, sempre e solo su Radio Monte Carlo.

0: Sono queste le emozioni che solo la grande musica di Radio Monte Carlo sa regalarci. A partire dalle 7 sarete con Stefano Gallarini per il suo ultimo weekend prima della pausa di luglio, quindi avrete modo di essere insieme a lui ancora per oggi e per domani. Ma adesso non vogliamo occuparci di Gallarini, vogliamo occuparci di una bella terapia, soprattutto per chi ama stare tranquillo in mezzo al verde, ed è quella della butterfly watching, cioè una terapia che consiste nell'osservare le farfalle che con il loro svolazzare fanno proprio bene alla vista, alla mente, riducono l'ansia e migliorano il benessere psicofisico. Si pratica in diverse regioni in Italia, in particolare in una, ovvero in Liguria, grazie al suo clima e ai suoi differenti habitat che collegano da una parte le Alpi, gli Appennini e il Mar Mediterraneo, il Mar Ligure per essere precisi. I periodi migliori per l'osservazione sono la primavera, ma anche il periodo estivo. Quindi vi consigliamo, vi indichiamo tra qualche minuto delle piccole zone, delle zone specifiche dove poter osservare in maniera serena e tranquilla, immersi nel verde, lo svolazzare delle farfalle durante questa bella stagione.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
11: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Bella e delicata questa Wonderful Thing di Aaron su Radio Monte Carlo. La Liguria, che meraviglia, che regione stupenda, vicina al Principato di Monaco, ma anche molto vicina alle farfalle, perché la Liguria è un hotspot perfetto in fatto di biodiversità per il butterfly watching, cioè l'osservazione delle farfalle, grazie al clima, ai differenti habitat che collegano, si diceva, le Alpi, gli Appennini e il Mar Ligure. I periodi migliori per l'osservazione primavera ed estate, per esempio, c'è il sentiero delle farfalle, addirittura, che porta al Monte Righi, siamo a Genova, è un percorso di circa un'ora che si snoda tra i forti storici alle spalle appunto di Genova, facilmente accessibile dal centro città in circa 10 minuti tramite la funicolare. Poi c'è il sentiero delle farfalle, siamo nel Ponente Ligure, un tragitto naturalistico lungo circa 4 km che va da Punta Vegliasco, siamo sulle alture di Albenga Lassio fino alla frazione di Solvia, ideale per un'escursione panoramica vista mare, vedi anche la Gallinara da quelle parti. Poi c'è il Parco Naturale Regionale dell'Alpi Liguri, Imperia, aree come il Colle Langan ma anche Colle Melosa ospitano una grande varietà di specie endemiche, di farfalle ad elevata biodiversità in alta quota, e poi c'è anche il Parco delle Farfalle. Siamo ad Andora, provincia di Savona, ed è un giardino naturalistico situato a pochi passi dalla costa, perfetto per osservare diverse specie in un'area protetta a ridosso del mare. Quindi per prepararsi al meglio, innanzitutto è consigliabile indossare scarpe da trekking comode, munirsi di una macchina fotografica, va benissimo anche lo smartphone con un obiettivo macro o anche un binocolo a distanza ravvicinata. Quindi un bel modo per trascorrere magari un weekend d'estate nella meravigliosa Liguria. L'Aurora su Radio Monte Carlo, Eros Ramazzotti.

0: fine giugno siamo pronti anche per cedere il passo alla prima edizione di TGCOM 24 con anche aggiornamento meteo e autotraffic. C'è già un bel po' di movimento lungo le direttrici che portano verso il mare. Mi raccomando, massima prudenza. Grazie a Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Fino alle 10 sarete con Stefano Gallarini. Dal Principato di Monaco, buon sabato da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Triplice omicidio a Roma. Padre, madre e figlia di 6 anni sono stati uccisi a coltellate venerdì in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Sono tutti originari del Bangladesh. Tra le ipotesi, il racket dei negozi caccia all'assassino. Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro per la pace. Un primo passo, commenta il segretario di Stato USA Rubio. Un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro dell'IDF dal sud del paese e a respingere l'intesa. Il bilancio del terremoto in Venezuela si aggrava, 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Giorni di fuoco per il caldo in tutta Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Si toccheranno i 40 gradi e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%. In Francia un bimbo di 18 mesi trovato senza vita in auto. Nuovo affondo della presidente americano Trump sul fronte commerciale. In un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa sui servizi digitali a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio del 100%. Bruxelles replica misure ingiustificate. Reagiremo. I mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del suo girone ai 16esimi. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio. Tra le terze, la Spagna batte 1-0 l'Uruguay e si qualifica da prima. Avanza anche Capoverde dopo il pari con l'Arabia Saudita. Capoverdiani nella storia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Ah! E se non carica lo streaming?
16: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo. Meteo con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per diversi giorni ancora l'Italia dovrà sopportare un gran caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che rimane ben saldo nell'area del Mediterraneo. Anzi, purtroppo le temperature aumenteranno ulteriormente anche al centro-sud. Nelle regioni del nord si potrebbero toccare e battere anche alcuni record di temperatura massima. Il picco del caldo si toccherà probabilmente tra domenica e martedì. Poi mercoledì le temperature potrebbero diminuire al nord e poi nei giorni successivi anche al centro-sud. Nei prossimi giorni il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con i temporali pomeridiani e serali che si concentreranno su Alpi e Prealpi. I fenomeni diventeranno decisamente più scarsi lungo la dorsale appenninica. Anche nel Principato, weekend di gran caldo con sole, venti deboli e anche mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per un incidente tra Monselice e Boara in direzione di Bologna; sulla 4 Milano-Brescia attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino; sulla A1 Milano-Bologna code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e l'allacciamento con la 14 Bologna-Borgo Panigale in direzione della capoluogo emiliano; sulla A14 Bologna-Ancona code tra l'allacciamento A1 e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione sempre di Bologna; sulla A22 Brennero-Modena per traffico intenso 6 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

L'evoluzione di un gruppo è in Jazz Crusader all'inizio della loro carriera negli anni 60, molto molto jazz, poi hanno cominciato invece a introdurre il soul, funky, hanno cominciato a capire che esistevano le radio private negli anni 70 e hanno cominciato a essere un po' più radiofonici, si tolgono via quindi la parola jazz da Crusader, rimangono Crusader e scrivono dei pezzi incredibili, forse il più famoso è proprio questo Street Life con la voce incredibile di Randy Crawford che poi l'ha reso intramontabile, credo che sono dei pezzi più usati nelle pubblicità, nei film, lo si sente veramente tanto. Avreste dovuto vedere Paolo Rossato che è in regia e che saluto, come ballava questo pezzo, perché è il suo inno, non so perché, ma anzi un po' lo so perché col suo mestiere spesso insomma di notte rientro dalla serata nella quale ha messo dischi. Grazie a Stefano Bragatto che c'è stato prima di me, io sono Stefano Gallarini e grazie per aver spoilerato che questo è l'ultimo weekend perché dopo c'è la pausa di luglio, va bene così, grazie davvero. La grande musica di Radio Monte Carlo e poi tante notizie che ho raccolto per voi durante la settimana, malgrado tutto quello che è successo, tutti i fatti di cronaca e non soltanto, pensiamo al terremoto in Venezuela, e ho trovato anche delle cose invece che vi possono far sorridere o che ho trovato particolarmente interessanti. Ci sono anche quelle che vanno davvero cercate, come in soffitta, no? Si può trovare il tutto, però bisogna spostare ogni cosa per riuscire a scovare qualcosa di interessante. Intanto la voce di Harry Styles e la sua American Girls.

Ah beh, insomma, mettici insieme Robin Ficchi, Mary J. Blige, anche se gli fai dire solo baby, I got magic, magic, baby, I got magic, baby, perché è tutto così il testo, E poi gli metti un po' di urletti, messi nel punto giusto, intonati, e fai un pezzo come questo, che è magic, appunto, qui su Radio Monte Carlo. Quindi non è che servono poi queste tante cose, servono però della gente brava ad arrangiare, a scrivere il pezzo, a cantare, metti tutto insieme e quindi ti puoi anche limitare a tre paroline e tutto funziona. Il pezzo è bellissimo, fra l'altro, e lo ascoltiamo proprio molto molto volentieri. Stavo scartabellando, anzi stavo buttando via un po' di scartoffie in questi giorni a casa, e ho trovato un volume grossissimo, pieno di fogli, ma veramente centinaia di fogli pieni di numeri. Mi è venuto in mente, io sono stato il primissimo, anzi vi dico la verità, nella mia banca il primissimo, non mi ricordo in che anni, a usare il sistema digitale. Avevo il Videotel per poter fare le operazioni bancarie tutte da remoto. Nessuno capiva cosa dicessi quando andavo in banca. Dico: "Ma guardi che io la faccio da remoto." Punto di domanda, non mi capivano assolutamente. Soltanto il direttore, che chiaramente era informato delle cose, sapeva di cosa stessi parlando, e mi ricordo che avevo questo librone enorme fatto di fogli stampati dalla banca con tutti i codici. Ogni volta io dovevo cancellare il codice che avevo usato, perché non era come oggi, il famoso OTP c'era già, ma era già prestampato e una volta utilizzato veniva buttato via. E il manualone, cioè diciamo questi fogli, ne contenevano penso 10.000, veramente tantissimi. Poi ne avrò usati 20 di tutti quelli, mi sono rimasti lì e li ho tenuti un po' come, non ho avuto il coraggio di buttarli via. Vi racconterò una cosa che riguarda proprio questo, di come è cambiato tutto anche dal punto di vista dei soldi. Intanto la grande musica, una canzone perfetta per oggi, Mediterraneo. Bianco e azzurro.

0: Quando si parla di voci, no? La voce fa veramente la differenza. In questo caso quella di Mango con Meli Terrano qui su Radio Monte Carlo. Tra poco un'altra voce che sicuramente fa la differenza, ma che ha bisogno di una voce, un'altra, una voce amata, diciamo così, per avere una vita ancora più felice.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
4: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Eh beh, come si dicono le voci, questa è un'altra di Stevie Wonder su Radio Monte Carlo, alle 7:33 minuti. Allora, vi stavo parlando di cose curiose e poi diciamo sempre che gli scozzesi, i genovesi ce l'hanno con i soldi. Ma è vero perché fa parte della vita, perché John Shepherd Barron, un ingegnere scozzese, è andato veramente in crisi perché un giorno nei primi anni 60 è arrivato in banca troppo tardi, e quando uno arriva in banca troppo tardi all'epoca i soldi, il contante, c'era solo quello per pagare le cose. Dovevi andare con l'assegno girato a te stesso, firmato da te stesso, andavi lì e ti davano i soldi. Peccato che la banca fosse chiusa e lui si è innervosito. Da scozzese dice io senza soldi adesso sono molto nervoso, era frustratissimo. Allora, mentre fa il bagno per cercare di rilassarsi, come succede a tutti noi, ha deciso di inventare il bancomat. È così, essendo un ingegnere, ha cominciato a pensare, dice, ma se esistono i distributori per la cioccolata, perché non possono esistere i distributori per i soldi? È la stessa cosa, tra virgolette. E così ha sviluppato l'idea insieme a un'azienda, e questa idea venne proposta alla Barclays Bank. Succede proprio che il 27 giugno, quindi nella data di oggi, ma del 1967, viene installato il primo bancomat al mondo. È una cosa incredibile, non c'era il tesserino è come oggi, la tecnologia era completamente diversa. Servivano dei voucher particolari che venivano dati dalla banca e permettevano di incassare 10 sterline per volta, e questi voucher, pensate, erano impregnati di una piccola quantità di carbonio 14, e veniva riconosciuto questo carbonio dal bancomat, appunto, e vi dava i soldi. Funzionava così. C'era anche un PIN inizialmente di 6 cifre, poi mi sembra che lui abbia chiesto alla moglie, senti, ma quante sono le cifre che si riescono a ricordare al massimo? E allora lei ha detto 4 o 5, per quello che adesso il nostro PIN tendenzialmente è di 4 o 5 caratteri, lettere, di solito, numeri, scusatemi, di solito, proprio perché la moglie ha detto è la cosa più facile da ricordare, 6 sono troppi e 3 sono troppo pochi, per cui insomma sono arrivati a una via di mezzo. Lei dice 5, uno se li ricorda per forza, e così è stato. Vabbè, questa è un po' di storia anche di quello che oggi noi abbiamo. Per noi così oggi è normalissimo, andiamo in giro anche senza soldi eppure riusciamo a pagare lo stesso. Olivia Need, Man I Need.

0: stato un grande successo per Charlie Puth questa We Don't Talk Anymore con Selena Gomez. Sono già passati 10 anni, però lui scrive sempre cose molto molto belle. Appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo, tra poco una canzone imperdibile che riguarda proprio l'estate. E intanto grazie per i vostri messaggi, certo certo, con tutte le vostre foto dei viaggi in montagna che vi state facendo, beati voi. Ma qui oggi qua dentro c'è l'aria condizionata e siamo freschi, almeno qui.
1: 10 giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale.

0: Sorgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Vabbè, c'è l'incipit di questa canzone di Luca Carboni, ho comprato anche la moto, che tutti sanno, almeno l'incipit lo sanno, e poi aggiungono Mare Mare, che poi è anche il titolo della canzone appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. 7:52 minuti, chi è che non si fa d'estate il taglierino, magari con un prosecco oppure con l'aperitivo? Il tagliere bisogna farlo per forza, ma stavo leggendo una ricerca che è stata pubblicata recentemente qualche giorno fa dall'ANSA, dove si dice che oltre il 60% degli italiani mangia salumi almeno una volta alla settimana, però sono tantissimi quelli a mangiarli e soltanto il 4,8% non li consuma mai. Quindi insomma, diciamo che i salumi piacciono, il tagliere veramente non può mancare, molto spesso viene proposto proprio ai tavoli, e francamente d'estate fai fatica a farne a meno. E poi il famoso prosciutto e melone, per forza di cose d'estate deve essere assaggiato almeno una volta nella vita, a me piace molto, devo dirvi la verità. La cosa curiosa è che il 38% dei consumatori si sente poco per nulla informato sui valori nutrizionali appunto dei salumi, però insomma è interessante come facciano parte ormai della nostra dieta quotidiana. Ora c'è Sombre con la sua Potential.

0: Gli American Survival qui su Radio Monte Carlo, loro ci portano dritti dritti a quelle che sono le notizie, poi come sempre meteo e autotraffic.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela, è stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello, soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano, si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati, subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Buon fine settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese. Sul nostro paese il picco tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, quando è molto probabile che si raggiungano i 40 gradi, più probabili sulla bassa pianura padana in Toscana. Per la giornata di oggi vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, più probabili su quelli alpini, sull'Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Il disagio da stress termico resta elevato soprattutto di notte con il termometro che fa fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per il Principato di Monaco sarà un weekend di sole e di fuoco con il termometro fino a 34-35 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, traffico intenso con code tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato tra la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Masone verso Genova-Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla A8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo in panne tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Infine sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico rallentato per un incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.

Una delle tante bellissime canzoni di Mariah Carey, questa I Still Believe, qui su Radio Monte Carlo alle 8-9 minuti. Sono Stefano Gallarini, buon sabato in questo 27 giugno, scusate, ma io devo riprendere per forza una notizia che avevano dato in Bonjour ieri mattina. Mi ha fatto talmente sorridere che sono andato un po' a vedere, a curiosare, ad approfondire la notizia. Sapete che io sono un grande appassionato di tecnologia e ho sempre sognato un'intelligenza artificiale, ma fin da quando usavo il DOS, pratica, poi c'erano dei sistemi con dei parser, si chiamano così, e i parser sono dei software che interpretano le parole che vengono inserite e danno delle risposte, niente a che vedere con l'intelligenza artificiale di oggi, però era un modo per far finta che il computer potesse capire, tant'è vero che se sbagliavi a scrivere la parola, cioè scrivevi un sinonimo di quella parola, il computer proprio non capiva niente, dovevi usare esattamente quella. E avete sentito forse proprio dei ragazzi di Bonjour di Emma, questa intelligenza artificiale tutta italiana che è stata lanciata qualche giorno fa e che adesso è stata totalmente sospesa perché le persone molto curiose come me chiaramente hanno provato a usarla e per dire vediamo un po' come funziona. E, ad esempio, hanno chiesto sui 7 nani delle informazioni. La risposta è stata: i 7 nani sono circa 780 milioni di anni fa. E la loro età è stimata circa 4 miliardi di anni, ma la loro massa è solo una piccola parte rispetto a quella del Sole, quindi non so bene che cosa abbia capito, però forse pensava alle stelle nane, cose del genere. Insomma, ha sbagliato molto e devo dire che le risposte sono molto divertenti, sono state pubblicate e per esempio il miglior presidente tedesco di sempre era Adolf Hitler secondo Emma, che fu anche il primo presidente donna della Germania, per cui vabbè, comunque diciamo che non ha funzionato proprio tanto bene, ma soprattutto ha delle risposte talmente stupide, se me lo permettete, che alla fine appunto è stato bloccato, ma non potevo fare a meno di riraccontarvelo semplicemente perché mi sono fatto tante di quelle risate, sono andato anch'io a trovare, a guardare, vabbè, quindi abbiamo ancora spazio e noi esseri umani. Gracie Abrams.

James May, la sua Whole Bad River su Radio Monte Carlo. C'è un messaggio che racconta, un messaggio vocale che dice: non avevo dubbi che l'intelligenza artificiale italiana fosse così stupida. Ecco, ma non è vero, non dobbiamo avere questi pensieri. Voglio ricordarvi intanto Federico Faggin, che nel 71 ha fatto il primo microprocessore commerciale, e da lì sono nati, cioè, gli smartphone, i computer, tutte le cose che abbiamo e dobbiamo a Faggin, che è italiano. Arduino, per chi conosce un po' la programmazione, sapete che è quella, diciamo così, quella scheda elettronica con un software totalmente aperto che permette di essere programmato da chiunque in qualunque modo. Lo usano tantissimo nelle scuole, e anche questo è stato inventato in Italia, ma non soltanto. Avete sentito che tra i paesi più importanti europei per i moduli della ISS, la tecnologia satellitare, ci sono tanti brevetti italiani, e ancora posso andare avanti nel tempo. Di conseguenza non è vero che noi siamo così, insomma, può succedere che si possa sbagliare, però anche noi italiani siamo molto bravi in tecnologia, non noi, cioè in generale, io no, ma è sempre bello parlare così, no? Per darsi un tono, ma poi in realtà sono gli altri che fanno, noi utilizziamo la tecnologia. C'è Fiorella Mannoia su Radio Monte Carlo, il tempo non torna più.

0: E peraltro è un'invenzione dell'uomo il tempo, cioè nel senso l'orario, queste cose qui. Poi possiamo disquisire, se volete, di fisica, del tempo, ma io non ho tempo per fare queste cose su Radio Monte Carlo, parliamo d'altro. Grazie per i messaggi che mi state inviando, le cose che state scrivendo mi fa molto piacere. 342-4141-762.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys, in programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

Kingston Convenience con Mrs. Cole su Radio Monte Carlo. C'è un'ascoltatrice di questa radio che mi ha scritto recentemente dicendo: ah, ma quando sono venuta a Milano 10 anni fa le zanzare mi hanno divorata. Ed è vero, è un problema, le zanzare sicuramente sono un vero problema, un problema molto serio. Pensate che sono l'animale più pericoloso per l'uomo, si calcola che ogni anno causano tra 600.000 e 1 milione di morti, per cui davvero sono un pericolo. Noi non ce ne rendiamo conto perché viviamo in Italia e quindi questo problema non c'è, perché le malattie che sono portate dalle zanzare sono state debellate o comunque diciamo così allontanate. Ecco perché bisogna sempre prevenire ed è fondamentale. Ma c'è una cosa curiosa che riguarda proprio questi insetti, e la cosa curiosa ha un nome, si chiama Jacopo Razzauti o Razzauti, non so dove sia l'accento, ha 28 anni ed è un neuroscienziato italiano. Lui era partito da Livorno, è arrivato nel cuore di Manhattan alla Rockefeller University, che è una delle istituzioni più prestigiose al mondo proprio per la ricerca biomedica. Lui sapete che cosa fa? In pratica si fa pungere dalle zanzare e dice: ogni venerdì do il mio braccio in pasto a 100 zanzare per studiarle. Ovviamente sono zanzare modificate geneticamente, perché addirittura lui ha fatto in modo che loro abbiano un modo per essere trovate e capite, perché aggiunge: le zanzare hanno sempre un asso nella manica per trovarci, sono così specializzate che un modo per arrivare a noi lo trovano sempre. E quindi lui sta studiando proprio il comportamento non solo delle zanzare ma di tutti gli animali, e lui appunto sta cercando di sviluppare un algoritmo che permetta agli scienziati di interpretare i comportamenti animali. Addirittura ha detto che riesce a mettere le zanzare al guinzaglio, non so in che modo chiaramente, ma credo che sia un sistema per dirigerle verso dove si vuole, magari allontanarle dall'uomo. Il concetto è studiare come capiscono addirittura non soltanto dov'è l'uomo, ma come percepiscono anche i repellenti. Di conseguenza si stanno evolvendo anche da quel punto di vista, e quindi uno studio davvero fondamentale. Raccontato così potrebbe far sorridere, no? Perché poi il titolo del giornale: mi faccio pungere da 100 zanzare in un braccio, eccetera, e noi non ridiamo, però c'è un motivo molto più serio dietro questo titolo più divertente. C'è Debbie Swims ora su Radio Monte Carlo.

0: Potrebbe essere l'inno è per la vostra stazione preferita, che è Radio Monte Carlo, perché so che vi fa stare bene, meno da quello che scrivete, capisco così.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
3: È un programma leggero e divertente, pieno di notizie e di curiosità, che accompagna il vostro risveglio con un sorriso.
4: Anche quando siete bloccati nel traffico, nervosi, stressati, ascoltate Bonjour Bonjour e passa tutto.
3: Beh, adesso tutto magari no. Si fa quel che si può.
2: Monica, uno slogan bellissimo. Bonjour Bonjour, si fa quel che si può.
4: Del resto, alle 7 del mattino, ma cosa pretendete?
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus, da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
16: Ma cosa dici?
15: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
16: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
17: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Otis Redding di Sitting on the Dock of the Bay su Radio Monte Carlo. Sto sorridendo perché c'è un nostro ascoltatore fedelissimo, si chiama Eugenio, che dice che adesso proverà a mettere delle bistecche in giardino per vedere se le zanzare sono attirate da quelle. Ma non funziona, perché non sono attirate dal sangue, non sono Dracula in pratica, non fanno la stessa cosa. E loro sono attirate tendenzialmente dall'anidride carbonica, dalla CO2 che produciamo. Quindi noi quando respiriamo, le zanzare percepiscono a decine di metri proprio il nostro respiro, e quindi più respiriamo e più si accorgono di questo. Quindi chi fa sport, per esempio, chi ha la corporatura più grande, se avete appena fatto una corsa, le zanzare sono più attirate da voi. E poi ci sono anche tante altre componenti, i nostri odori, eccetera. Ed è vero che geneticamente c'è, per esempio, chi ha un certo tipo di batteri che attrae di più le zanzare rispetto ad altre, ed è vero che quindi c'è quello che non viene toccato e quello che purtroppo viene massacrato.

0: Say What You Want che ci portano dritti alle 9, è il momento quindi delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Il terremoto in Venezuela, si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso, atterrato un team italiano. Mentre la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9 avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di quasi 1000 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime 3 italo-venezuelani. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid nella zona dello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo come rappresaglia. Intanto a Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Protesta in piazza Beirut, interviene l'esercito. La digital tax, il presidente americano Trump in un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio della 100%. Misure ingiustificate, replica Bruxelles, pronti a reagire. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto venerdì sera. Padre, madre e figlia minorenne, tutti originari della Bangladesh, sono stati accoltellati. Ferito anche il figlio più grande, ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita. Caccia l'assassino. Nella weekend più temuto per il caldo, l'Italia supera i 40 gradi. Oggi e domani allerta massima in 18 città, arancione in 6 capoluoghi, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari e Trieste. L'afa infiamma tutta l'Europa, 150 milioni di persone sopra i 35 gradi di temperatura. I mondiali di calcio, la fase a gironi si avvia alla conclusione, Spagna e Belgio ai sedicesimi con la sorpresa capoverde, Uruguay già fuori, all'Egitto basta un pari con l'Iran, la Francia passa da prima, avanti anche la Norvegia, il Senegal spera nel ripescaggio delle migliori terze, oggi alle 23 Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
6: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Buon fine settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese. Sul nostro paese il picco tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, quando è molto probabile che si raggiungano i 40 gradi, più probabili sulla bassa pianura padana in Toscana. Per la giornata di oggi vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, più probabili su quelli alpini, sull'Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Il disagio da stress termico resta elevato soprattutto di notte con il termometro che fa fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per il Principato di Monaco sarà un weekend di sole e di fuoco con il termometro fino a 34-35 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade autostrade, sulla 1 Firenze-Roma, traffico bloccato per un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 15 Parma-La Spezia, rallentamenti per un veicolo in panne allo svincolo di Aulla in direzione di La Spezia. Sulla 8 Milano-Varese, segnalata una perdita di carico tra Legnano e l'allacciamento con la 9 in direzione di Milano. Sulla A28 Porto Gruaro-Sacile, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro. Sulla A14 Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Imola in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, traffico bloccato per un incidente all'incrocio strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

colonna sonora contribuisce anche al successo di un bel film come Arturo. Christopher Cross qui su Radio Monte Carlo alle 9:09. Io sono Stefano Gallarini, io sono molto felice. Oggi inizia questa cosa completamente nuova e completamente non per quanto riguarda la tratta ferroviaria della quale vi sto per parlare, perché debuttano le prime carrozze panoramiche completamente aperte mai realizzate in Italia. Grazie alla Fondazione delle Ferrovie dello Stato, proprio c'è questa inaugurazione oggi di questo, diciamo, modo nuovo di vivere il turismo ferroviario in modo lento. Oggi infatti sulla storica ferrovia Palazzolo sull'Oglio, Paratico Sarnico, si celebra il traguardo dei 150 anni dalla sua inaugurazione. Parliamo di una ferrovia appunto ottocentesca, e l'avevo fatta quella tratta molti anni fa con una locomotiva a vapore e tutti i treni storici. Oggi invece ci sono questi convogli panoramici particolarmente belli, perché offrono ai viaggiatori un'esperienza immersiva. Non ci sono barriere visive e potrete vedere i vigneti della Franciacorta, il fiume Oglio, ovviamente tutto il paesaggio del Sebino. La cosa curiosa è che sono state trasformati dei carri pianali merci, erano completamente dismessi, e per riciclarli sono stati rifatti completamente ripensati e convertiti proprio in carrozze panoramiche presso le officine Grandi Riparazioni di Rimini. E quindi è molto interessante poter proprio celebrare di nuovo questi 150 anni con questo viaggio incredibile. Ce ne sono 4 al giorno per l'andata e 4 per il ritorno, se non mi sbaglio, e la possibilità di bersi anche un calice, perché essendo nei territori di Franciacorta non si può farne a meno, secondo me, meno dal mio punto di vista. Però una bellissima iniziativa, ogni sabato fino al 29 agosto, se non mi sbaglio, quindi c'è la possibilità. Io ad agosto sicuramente un viaggio me lo faccio. Bravo Luigi Cantamessa, insomma tutti gli altri che hanno dato modo di realizzare questa possibilità, vivere questa vecchia tratta ferroviaria in queste nuove carrozze. Diciamo un'idea che era nata all'estero, per la verità, perché in altri paesi già c'è, e che per l'Italia invece è la prima volta ed è almeno un inizio. Chissà, poi vedremo il futuro. Ed Sheeran.

E Cry Baby su Radio Montecarlo, 9:18 minuti. Allora, diciamo sempre che le cose peggiorano, si sentono queste voci, no? Perché prima si stava molto meglio per una ragione, per l'altra, c'era più comprensione, più amore, più tutto, e invece oggi è così. Cioè, questa è un po' la percezione che si ha. Però in realtà, se dovessimo veramente tornare indietro nel tempo, per esempio andare al 1991, questa canzone di Cher, che è Love and Understanding, dice proprio questo invece, che abbiamo tutto, tecnologia, aerei, edifici sempre più alti, però non siamo più empatici, non c'è connessione fra gli altri, non c'è gentilezza. Sono passati 35 anni e a quanto pare le cose sono ancora così. Lo cantava lei, Cher.

0: Lei ci ha provato a raccontarlo, però in 35 anni le cose non è che siano molto migliorate, purtroppo cerchiamo di fare diversamente. Tra pochissimo una canzone celebre che Giorgia ha fatto anche a suo modo, ma noi ascoltiamo l'originale.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato. Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.

Mi ricordo perfettamente quando mio padre ascoltava Frank Sinatra e diceva ineguagliabile, ineguagliabile, poi ci arriva Michael Bublé e ricanta questa Can't Fly With Me e devo dire anche molto bene, per cui vedi che si può comunque anche ricantare una canzone e renderla memorabile. 9.33 su Radio Monte Carlo, volevo ringraziare un'ascoltatrice che ha detto che ha seguito la radio costantemente in tutti questi giorni sui mezzi pubblici durante il rientro a casa dal liceo perché ne avrà dato gli esami, ovviamente di conseguenza l'abbiamo accompagnata. Mi fa molto piacere. Avete letto e vi hanno raccontato dei calzettoni bucati che ormai si usano in queste partite di calcio, perché si sta parlando di tutto ma non delle partite, cioè di tutto quello che succede intorno, forse perché non c'è l'Italia, anche se comunque vengono molto molto seguite, lo vediamo dai dati d'ascolto. Allora, i buchi nei calzettoni non sono dovuti al fatto che hanno usato, diciamo, dei materiali scadenti, come qualcuno ha pensato, e neanche una moda, e semplicemente lo fanno perché i calzettoni moderni sono molto molto aderenti, soprattutto quando devono contenere i parastinchi, e questa aderenza è fastidiosa sulla parte inferiore della gamba, e soprattutto con quelle che sono le temperature elevate che stiamo vivendo purtroppo tutti. Di conseguenza, per alleviare il fastidio, alcuni calciatori hanno deciso di praticare questi taglio buchi per far respirare meglio il muscolo. Guardate che hanno preso quest'idea dai giocatori di cricket, perché loro lo fanno già da moltissimi anni, adesso noi lo vediamo invece appunto sui campi da calcio. E succede questo, che tutti i medici interpellati hanno detto che non c'è nessuna prova scientifica che i tagli possano ridurre davvero la pressione e prevengano i gonfiori, di conseguenza non serve assolutamente a niente. Però se uno si trova meglio così, perché con i buchi nei calzettoni si sente più a suo agio, va bene, lo può fare tranquillamente, insomma mica è un problema. Cioè se Sienna Spyro adesso con la sua Material Lover, quanto ci piace la sua voce.

0: La ritmica reggae in questa Kingston Town è talmente evidente, in questo brano degli UB40 qui su Radio Monte Carlo, che non puoi fare a meno di muoverti proprio a tempo, a ritmo. L'abbiamo fatto tutti, sono convinto che l'abbiate fatto anche voi. Avete degli amori estivi, li avete avuti? Cioè, no, il fatto di tornare magari nello stesso posto almeno per un po' per rivedere quella persona alla quale poi, insomma, diciamo una cosa tipo non dimenticarti di me, sapete, perché comunque è bello che qualcuno ci abbia sempre nel cuore. C'è qualcuno che l'ha cantato.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Antonello Venditti ha saputo scrivere delle canzoni come questa Ricordati di me, che davvero non riescono a scordare, nel senso che appena le senti, le risenti, ti metti a cantarle e ti portano subito a un determinato momento della vita, qualunque questo sia. Alle 9:51 su Radio Monte Carlo ho letto una notizia qualche giorno fa che volevo riportarvi e che mi ha fatto molto pensare, perché l'attaccante belga Jeremy Doku aveva lasciato per poche ore il ritiro dei mondiali. Era volato a Londra per assistere alla nascita del figlio Praise, e devo dire che ormai tantissimi padri vogliono assistere alla nascita dei figli, e va benissimo che sia così, sono invitati proprio a farlo, un gesto decisamente normale. Però è successa una cosa curiosa: una giornalista francese, France Piron, che è un volto del canale TV L'Equipe, ha criticato proprio questa scelta. Cioè, lei dice: ma insomma, in un momento così tanti calciatori farebbero carte false per essere al tuo posto e tu rinunci a tutto questo per essere presente alla nascita di tuo figlio. È un momento disgustoso in cui il padre è completamente inutile. Cioè, ha detto una cosa terribile, se ci pensate, veramente terribile. Chiaramente c'è stata un'indignazione immediata sui social e le conseguenze sono state pesanti per lei, perché è stata sospesa dalla programmazione. Poi lei si è scusata, ha detto che non voleva sminuire il ruolo dei padri, però dicendo che non servono assolutamente a niente è un po' difficile poi sminuire quello che è stato detto. La cosa molto curiosa è che tutto questo rumore non è servito a nulla, a parte che poteva tenere il suo pensiero per sé. Però detto questo, Jeremy Doku è rimasto pochissimo, poi è tornato per poco tempo, perché poi subito è tornato negli Stati Uniti ad allenarsi e a giocare.

0: Marcon su Radio Monte Carlo per chiudere queste tre ore insieme a me. Io sono Stefano Gallarini, l'appuntamento è per domani alle 7 del mattino, grazie a Paolo Rossato che è stato in regia, tra pochissimo Elina Martelli, adesso le news, a domani, ciao!
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass, parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo.

0: Digicom 24. Breaking news.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il triplice omicidio di Roma, uccisi padre, madre e figlia, unico superstite un altro ragazzo rimasto ferito che avrebbe detto: ho trovato un amico di famiglia che puliva il sangue in casa, si cerca il killer anche con i droni, tutti originari del Bangladesh, all'allarme dato dai vicini. Per il Venezuela stanziati i primi 5 milioni di aiuti, così il ministro degli esteri italiani. Da poche ore nel paese devastato dal terremoto è atterrato un team di esperti italiani, lotta contro il tempo per salvare chi è sotto le macerie, 50.000 i dispersi, 920 i morti accertati, e la terra continua a tremare, oggi nuova scossa di magnitudo 4.9. L'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto una afa opprimente, con termometri inesorabilmente inchiodati sui 39-40 gradi. Oggi e domani bollino rosso in 18 città, poi dal 1 luglio attesi temporali e grandinate, emergenza caldo in tutta Europa. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, 14 punti. L'intesa intende spianare la strada a un duraturo accordo di pace tra i due paesi. Hezbollah dice no e scende in piazza Beirut. Interviene l'esercito. Risale la tensione a Hormuz, attacchi tra Stati Uniti e Iran. Giovani incensurati raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano gli stupefacenti a domicilio, nascosti in snack o alimenti. Il giro scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano nel Foggiano, emesse 6 misure cautelari. I mondiali di calcio, altri due gironi hanno emesso i loro verdetti nella notte italiana, dopo che ieri sera la Francia aveva battuto la Norvegia per 4-1, conquistando il primo posto nel gruppo I. Avanti Spagna e Belgio, fuori Uruguay, storico capoverde. Nel gruppo G invece avanzano Belgio ed Egitto, secondo dopo il pari con l'Iran. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo, non so se sia tutto questo parlare di vacanze in questi giorni, però c'è proprio un'aria d'estate. Poi credo che la migliore notizia è che ormai sappiamo che questo caldo durerà solo pochi giorni, e questa è la notizia che ho letto con più gioia in assoluto. Di questo parleremo, e non solo, in queste tre ore. Intanto buongiorno, buon sabato, buon tutto. Fin qui con Stefano Gallarini, ora siete con me, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Paolo Rosato regia, abbiamo Rebecca Papi redazione e abbiamo tante notizie di vario genere. È vero che io ne ho che riguardano il caldo, ma non soltanto per parlare di quanto faccia caldo in giro, che ce ne accorgiamo, ma delle curiosità per sfuggire a questo caldo, perché ci sono dei metodi, insomma, qualcuno funziona. Poi c'è tanto sport per questo weekend, c'è la Formula 1, la MotoGP, c'è naturalmente il calcio con i mondiali, con tante curiosità. So che Stefano già ve ne ha raccontate un po', ma io ne ho altre. E poi c'è il tennis, perché si comincia finalmente con Wimbledon, con Sinner che torna e tutti gli altri campioni. E poi la nostra musica, questa è una delle canzoni dell'estate più belle in assoluto, è di Bungaro ed è Brizza Morena.

Amsel here di Sia su Radio Monte Carlo alle 10.14. Abbiamo visto Sinner tornare dopo la lunga pausa all'esibizione a Londra. Oggi ci saranno Coboli ed Arderi in quella stessa esibizione, però quello che mi ha incuriosita è che Sinner aveva questo gilet refrigerante. Pare che questa sia stata la soluzione trovata per il caldo che gli dà così tanto fastidio. Peraltro poi, a proposito di indumenti refrigeranti, ci sono altre curiosità che riguardano la Formula 1, ancora più divertenti. Ma noi ci occupiamo di Wimbledon, perché finalmente si ricomincia a vedere qualche giocatore top 10. Avremo intanto i nostri giocatori, per esempio Arnaldi, Ali, tutte queste partite saranno tra lunedì e martedì, poi Bellucci, Svaida, Navone, Cobolli, Sinner se la vedrà con Kecmanovic, Sonego contro Echeverri, e poi abbiamo anche la partita che riguarda la nostra Jasmine Paolini contro Montgomery. Piano piano vi aggiorneremo anche su tutte le altre partite: Cucciaretto contro Wang, il nostro Matteo Berrettini contro Wawrinka, insomma tutte le partite che seguiremo le seguiremo man mano. Brian Adams, questa è Back to You.

0: to you su Bryan Adams, qui su Radio Monte Carlo con Bryan Adams, meglio. Ho notizie da darvi per quanto riguarda la viabilità. Siamo sulla 1 verso Napoli, c'è una coda di 2 km tra Chiusi e Fabbro per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile.

siamo reggeggianti questa mattina. Bob Marley, Is This Love, su Radio Monte Carlo alle 10.29. Si parlava del grande caldo di questi giorni e si stanno organizzando a Londra per non far impazzire le persone che lavorano nelle ristorazioni. Cioè, tantissimi locali hanno spento le griglie, le friggitrici, hanno accorciato un po' gli orari, tentano insomma i ristoratori di difendere il personale. Alcune addirittura sono arrivate a eliminare le preparazioni più impegnative, quindi hanno privilegiato antipasti freddi, pesce, dessert, qualcosa che non debba essere in ogni caso troppo cotto. Anche alcuni laboratori, tipo pasticcerie, hanno spostato la produzione durante la notte per evitare le ore più calde. Non si sta pensando a una cosa del genere in Italia in questo periodo, tra il fatto che ci sono tanti turisti, insomma, e ovviamente sarebbe una perdita per i ristoranti. Per quanto riguarda però alcune pizzerie, qualcosina si fa, si accende una mezz'oretta dopo il forno a legna, insomma si tenta di organizzarsi. Sono stati bravissimi a Parigi al 10° arrondissement, dove i cinema indipendenti hanno aperto questa rassegna chiamandola Cineclim. In pratica sono proiezioni pomeridiane gratuite in sale climatizzate, queste sì che sono isole fresche per la gente. Si terranno tra le 13 e le 16 nelle ore più calde della giornata e privilegeranno gli under 25, gli over 65, le donne incinte e le persone disabili. Sarebbe bello che Parigi avesse pensato a una cosa del genere in tutta la città, per ora però solo nel 10° arrondissement. Magari in futuro ci penseranno anche da noi, speriamo.

La versione bellissima di Empire State of Mind, Alicia Keys su Radio Monte Carlo. C'è una bellissima manifestazione che si inaugura proprio questo weekend in provincia di Campobasso a Civita Campo Romano, che si intitola Galleria No Panic. Sapete che Civita Campo Romano è famoso per Civita Street Fest. In pratica è questo progetto cominciato da un'artista, Alice Pasquini, nel 2016, in cui si è deciso di cambiare il volto a un borgo che si stava spopolando. Quindi sono stati chiamati street artist da tutta l'Italia e da tutto il mondo, e 50 artisti davvero di grande talento hanno ridipinto facciate, porte, insomma hanno creato questi murales meravigliosi in giro appunto per Civita Campo Romano. Tant'è che si è arrivati a 25.000 visitatori ogni anno proprio per vedere questi murales. Quindi giustamente adesso arriva la galleria con opere originali, lavori su carta, edizioni, installazioni, e naturalmente continuerà anche la street art con delle opere inedite. Poi ci sarà questa sera un DJ set, quello di Dead DG, The Massive Attack, incontri, talk, visite, ci sono tante cose davvero splendide, ed è una bellissima idea che hanno avuto appunto per un paesino che stava perdendo i suoi abitanti, renderlo un luogo dell'arte. Si dovrebbe fare anche altrove. Ora c'è Ornella Vanoni.

0: La voce di Ornella Vanoni qui su Radio Monte Carlo era per l'eternità.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dal lago Tus, uno dei più importanti siti di nidificazione dei fenicotteri in Turchia, arriva una notizia che parla di resilienza della natura. Nonostante le difficoltà legate alla siccità che negli ultimi anni hanno messo a rischio questo prezioso ecosistema, quest'anno sono nati circa 5.000 piccoli fenicotteri, segnale incoraggiante per la conservazione della specie.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

New Flame, Simply Red su Radio Monte Carlo alle 10.51. Stavo parlando l'altro giorno con un amico albergatore, lui ha questo albergo a Rimini e mi raccontava che stava pensando di offrire soltanto la colazione, perché molta gente non vuole più la pensione completa e molto spesso neanche la mezza pensione quando va in vacanza, per tutta una serie di ragioni. Ovviamente una di queste è risparmiare, ma c'è anche il fatto che sempre meno siamo abituati a sederci al ristorante in vacanza, partendo dall'antipasto per finire col dolce. Spesso a pranzo molta gente al mare se la cava con un panino, una piadina, cose così. Ed è per questo infatti che leggiamo che c'è il boom del food delivery nelle località turistiche balneari. Si scopre che a guidare la classifica è Alba Adriatica in provincia di Teramo, poi arrivano Cervia e Jesolo, quindi a seguire tante altre città tra cui Riccione, Alassio, Alghero, Senigallia, Viareggio. Ad Alba Adriatica e a Jesolo va fortissimo il poke, poi arrivano le fritture di pesce, l'hamburger, il kebab e le specialità giapponesi. A Cervia d'estate si ordinano tantissimi hamburger, più della pizza, e cresce in generale l'interesse per le cucine etniche. Questa è l'estate della cucina vietnamita e di quella peruviana. Poi naturalmente si ordinano anche soltanto degli ingredienti per chi ha la possibilità di cucinarseli magari in una casa in affitto, e in questo caso si ordinano fragole, kiwi, cipolle, piadine, insalate e piatti pronti in pratica da ogni genere, anche dai supermercati. Luis Capaldi, qui su Radio Monte Carlo, questa è Someone You Loved.

0: Sì, questa è la canzone che praticamente è un augurio. Have a nice day, Stereophonics su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news a cura di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Roma. Sterminata una famiglia, padre, madre e figlia minorenne. Il ricercato sarebbe un conoscente, sono tutti bengalesi. Si è salvato un altro figlio maggiorenne rimasto ferito. È sotto shock, non è in pericolo di vita. Il governo italiano stanzia 5 milioni di euro per il Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto, lo annuncia il ministro Tajani. Si continua a scavare tra le macerie, il bilancio parziale di 920 morti, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa, atterrata a ovest di Caracas, la missione italiana, e la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9. L'Iran accusa gli USA di palese violazione dell'accordo di pace dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran per ritorsione rispondono attaccando basi statunitensi nel Golfo. A Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Dazi del 100% sui prodotti dei paesi europei che impongono la digital tax è l'avvertimento del presidente americano Trump all'Unione Europea. Bruxelles replica misure unilaterali ingiustificate, saremo pronti a rispondere. Nuova impennata delle temperature in questo fine settimana. L'anticiclone africano Caronte tiene l'Italia sotto un'afa opprimente. Si toccheranno i 39-40 gradi, massima allerta in 18 città. Dal 1° luglio attesi temporali.

0: Orali, emergenza caldo in tutta Europa. I mondiali di calcio, i risultati delle partite della notte: Uruguay-Spagna 0-1, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Egitto-Iran 1-1, Nuova Zelanda-Belgio 1-5. In Serie A, colpo al Milan, arriva Ramos, operazione record da 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Il Como non perde tempo e si riprende subito Nico Paz, pronti 60 milioni per il Real. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Naturalmente lei era Grace Jones, la canzone I've Seen That Face Before, e questa è Radio Monte Carlo. Alle 11:07 minuti siete con me, io sono Erina Martelli e Eldecor ha pubblicato un bell'articolo su i consigli pratici per trasformare giardini e terrazze. Questo perché la nostra felicità quotidiana sia legata a questi spazi all'aperto. Non è soltanto una cosa poetica, La scienza dice che stare esposti al sole, quando ovviamente non fa un caldo terrificante, o comunque all'aperto, in realtà fa molto bene alla salute anche mentale. Allora, innanzitutto bisogna progettare un giardino comodo e invitante. Deve essere facile da raggiungere, non una cosa con un vialetto sconnesso che poi non ci andiamo mai. Se è un balconcino, evidentemente bisogna fare in modo che ci sia una parte ombreggiata. Poi la soft fascination, cioè bisogna alimentare la curiosità, per esempio una pergola in cui non si capisce bene che cosa c'è dietro, insomma rendere la cosa un po' emozionante. Creiamo la sensazione di calma, ecco gli ingredienti della serenità. Al numero uno evidentemente c'è l'acqua, basta una piccola vasca, una canaletta, una fontanella, va tutto bene. Poi si dovrebbero mettere in giardino delle piante in grado di sottolineare i movimenti dell'aria, perché le foglie che sono mosse dal vento fanno parte insomma delle piccole gioie della vita. Coinvolgiamo tutti i sensi con il planting multisensoriale, significa molto semplicemente mettere delle piante profumate tipo gardenie. Il profumo della gardenia è magnifico, lavande, rose, gelsomini, stanze delle emozioni. Bisogna, se possibile, creare luoghi diversi, non necessariamente troppo separati, ma luoghi diversi all'interno del giardino, e infine bisogna riempirlo di significati affettivi. Una rosa ricevuta in regalo piantata, un albero piantato per celebrare una nascita, una pianta che ci si tramanda da una generazione all'altra, magari non la stessa pianta, ma qualcosa che ci ricorda il giardino della nostra infanzia, oppure un pomodoro che si coltiva in famiglia, o un filare di lavanda che ci ricorda un viaggio, tutto per renderci felici.

Trouble sleeping, problemi a dormire, in molti li abbiamo con questo caldo, eh? Lei era Colin Bailey Ray su Radio Monte Carlo alle 11.15. Questo è anche weekend di Formula 1, saremo in Austria, lo ricordiamo, e questi sono gli orari: alle 16 di oggi le qualifiche, la gara domani alle 15. Però si parla anche nella Formula 1 del gran caldo e c'è l'heat hazard, cioè il pericolo di calore. Se la temperatura supera i 31 gradi, i piloti di Formula 1 hanno due scelte: o indossare un gilet che pompa liquido refrigerante dentro la tuta, oppure portarsi dietro un peso supplementare. Questo perché non vogliono che sia avvantaggiato chi rifiuta il gilet. Ci sono piloti che detestano stare nell'abitacolo già stretto con questo gilet, altri invece che lo portano senza problemi. Ci sono poi piloti che fanno di tutto per abituarsi al caldo, tipo Oscar Piastri, l'australiano. Si è costruito a casa un bagno piccolo con stufe portatili, e lì fa esercizio nel caldo torrido per abituarsi a sopportare questo caldo anche in pista. Mamma mia. Ci sono i Christian, questo è What's in a World.

0: la musica del sabato di Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 26 verso Gravellona Toce, c'è una coda di 2 km tra Masone e Ovada per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.

Dido Ballet, questo è Be Free With A Love su Radio Monte Carlo alle 11.29. Parliamo un po' di enogastronomia, perché leggo da Reporter Gourmet di una nuova guida che arriverà sponsorizzata da Goodyear e sarà una guida compilata esclusivamente da chef, cioè niente critici enogastronomici che sono così tanto discussi in giro per il mondo. I criteri di valutazione saranno appena due, cioè la qualità del cibo e l'onestà di una bella esperienza. Vedremo poi se avrà successo questo tipo di guida. E poi ci sono notizie dello European Wine Summit che si è tenuto a Taranto il 25 giugno, praticamente due giorni fa, e si è parlato della percezione del vino negli Stati Uniti, nel senso che ci sono degli strani dati che riguardano il consumo di alcolici negli Stati Uniti. Tra il 2001 e il 2025 il prodotto vino ha mantenuto il suo appeal ed era tra le bevande alcoliche preferite dai bevitori degli Stati Uniti, a confronto con la birra da un lato e con i superalcolici dall'altro lato. Il vino era apprezzato dal 30% dei consumatori, appunto, di alcolici. Poi è arrivato incredibilmente il sorpasso dei superalcolici, si è passati in 20 anni dal 17% al 30%, quasi il doppio. Io vi devo confessare che faccio fatica a guardare le serie TV americane, soprattutto quelle dove ci sono ragazzini, quando c'è la solita puntata in cui a un certo punto loro si ubriacano in maniera assurda tutti insieme durante una festa. Mi sono sempre chiesta se davvero accadano cose simili, ma evidentemente sì. Insomma, si è negli Stati Uniti imposto il concetto che il consumo di vino faccia male, anche quello moderato. Addirittura c'è una percezione negativa sul vino che arriva al 53% dei consumatori di alcolici, che uno potrebbe dire, ok, si sa che gli alcolici non fanno bene alla salute, non ci sono tra l'altro quantità sicure di alcolici che possano essere innocue per il corpo, però questo non vuol dire che il vino faccia male e i superalcolici invece no, i superalcolici fanno molto più male.

Mi fa sempre sorridere questa frase alla fine della canzone di Neo su Sick, perché non riesco a spegnere la radio. La risposta è che perché ci sono un sacco di belle canzoni da ascoltare, specie qui su Radio Monte Carlo. C'è il post che racconta come le culture umane si siano adattate al caldo. Per esempio, in Germania sono arrivati i consigli per cercare di imitare la Spagna e introdurre la siesta, però per il momento la proposta non ha avuto seguito. Si parla anche dei popoli delle aree desertiche, come i Tuareg del Sahara o i beduini della penisola araba, che hanno un abbigliamento tutto particolare. Chiaro che avere tutto il corpo coperto dalla stoffa ti ripara dai raggi ultravioletti, però c'è la questione del colore, appunto, di questi abiti, perché non vanno bene soltanto quelli bianchi. In realtà si è scoperto che l'abito indossato nel deserto, che sia bianco o sia nero, è lo stesso. Questo perché è molto ampio e si crea come un'isola di aria che permette appunto al corpo di rimanere fresco. Al limite proveremo anche questa. You gotta be

0: Woman, Nene Cerri su Radio Monte Carlo. Avete presente quante artiste incinte abbiano portato il loro bel look col pancione scoperto sul palco? Però una volta la cosa non era così comune, finché non è arrivata lei cantando quella canzone e tutto è cambiato.
1: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Nel 1982 avevamo visto Loredana Bertè sul palco del Festival di Sanremo col finto pancione. Io mi ricordo lo scandalo di quel periodo, quanto se n'era parlato, e poi negli anni successivi tanti artisti, senza aver bisogno di avere un pancione finto ma con un pancione vero, lo hanno orgogliosamente esibito sul palco prima di Loredana Bertè. Questo non era accaduto. Radio Monte Carlo alle 11.51, parliamo un po' di MotoGP perché abbiamo il dominio Aprilia al Gran Premio dell'Olanda in questo weekend. Jorge Martin, Ogura, Bezzecchi terzo, siamo contenti perché ha avuto un weekend con tante polemiche l'ultima volta, poi Fernandez, Bagnaia, Di Giannantonio e Marc Marquez. Si parla proprio tanto di Marc Marquez in questo periodo, intanto perché ha detto che non crede di avere grandi possibilità in Olanda e che è sicuro che farà un sacco di punti Bezzecchi. Questi sono gli orari: abbiamo la sprint alle 15 questo pomeriggio e domani la gara alle 14. Però si parla di Marc Marquez soprattutto per l'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport e ha detto: adesso io vivo a Madrid, ad Andorra ho avuto casa per 4 anni ma non ci ho mai abitato davvero, stando da sempre in Spagna ho la metà di quello che potrei avere. Lui ha parlato del fatto che mai prenderebbe la residenza a Monte Carlo e ha aggiunto: mi sono sempre fatto delle domande, se avessi il doppio mi cambierebbe la vita? La risposta era no. Se in banca avessi il doppio cambierebbe il mio stile di vita? Anche in quel caso la risposta era no. E quindi ha aggiunto: credo che ci sia un senso di giustizia, un senso civico, chi ha di più deve pagare di più con dei limiti, eh. Poi ha aggiunto che se non avesse fatto il pilota gli sarebbe piaciuto fare il medico. Ha detto questo: la gente vede come eroi noi piloti o altri atleti, ma i miei eroi sono i medici, quelli che lavorano in ospedale. Forse perché in tutti questi anni ne ho visti talmente tanti, non ne avrei la capacità, ha aggiunto Marc Marquez, ma mi piacerebbe essere uno di quelli che salva la vita alla gente. Poi ha voluto commentare il fatto che nell'ambiente della MotoGP lui è conosciuto come uno dalla faccia da poker. È anche vero che porta spesso gli occhiali da sole, cioè non si capisce mai bene che cosa stia pensando. E ha detto: ok, sarà vero che la gente non capisce quello che io sto pensando, ma la realtà è che certe volte nemmeno io lo so bene, quindi non è tanto che faccio apposta ad avere una faccia da poker, è che le decisioni le prendo all'ultimo momento, ha detto Marc Marquez. La nostra musica con Upside Down, la nuova di Natalie Imbruglia.

0: Eccolo qua, Tom Jones, la sua sex bomb su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni di Teheran. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile.

0: impronunciabile. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Il presunto killer sarebbe un conoscente delle vittime, tutte bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, sequestrata l'arma del delitto, una mannaia. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città, allerta in tutta Europa. La MotoGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda, la pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda, passa anche l'Egitto, basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato, pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

Una canzone stupenda di Prince, questa Diamonds and Pearls, qui su Radio Monte Carlo. Siete con me, io sono Erina Martelli e la nostra puntata di ispirazione di oggi è dedicata all'anniversario della nascita di un grandissimo personaggio, Helen Keller, nata proprio il 27 giugno di 146 anni fa, e questo è il motivo per cui la ricordiamo ancora oggi. Ecco qui ispirazioni. Ci sono vite che sembrano cominciare con una porta chiusa e poi invece diventano una finestra aperta per tutti. Helen Keller è ancora una bambina quando il mondo per lei si fa buio e silenzioso. Dopo una malattia perde la vista e l'udito. Per molto tempo sembra prigioniera di un isolamento impossibile da spiegare. Poi arriva Anne Sullivan, la sua insegnante. Non cancella la difficoltà, ma le insegna a comunicare, a dare un nome alle cose, a entrare di nuovo nel mondo. Da lì Helen Keller fa qualcosa di straordinario. Studia, si laurea, scrive libri, tiene conferenze, viaggia, diventa un attivista per i diritti delle persone con disabilità e una voce capace di parlare a milioni di persone. La sua storia ci ricorda che il coraggio non è essere invincibili, non è non avere paura, non è svegliarsi ogni mattina pieni di forza, entusiasmo e risposte. Spesso è molto meno spettacolare, è riprovare, è chiedere aiuto, è ricominciare da una parola, da un gesto, da un piccolo passo che agli altri sembra niente e per noi è una montagna. Helen Keller ha scritto: «Il mondo è pieno di sofferenza, ma è pieno anche del suo superamento». E forse è proprio qui che si trova il senso più profondo della sua lezione. Non negare il dolore, non fingere che tutto sia facile, non raccontarci che basta volerlo e ogni ostacolo sparisce, ma ricordare che quando qualcosa ci limita, non necessariamente ci definisce. Per fortuna il mondo è pieno di persone che perdono qualcosa e scoprono un'altra forma di forza. Persone che cadono e non tornano quelli di prima, ma magari diventano più vere. Un ostacolo, anche fisico, anche enorme, può cambiare la strada. Può renderla più dura, più lunga, più faticosa. La cambia, sì, ma non la chiude. Chiudiamo con la frase più nota di Helen Keller, giustamente scritta su milioni di magliette, tazze, poster, pagine social. Eccola qui. La vita o è una coraggiosa avventura, oppure non è nulla.

Could Never Forget You su Radio Monte Carlo. Leggo da Esquire qualche curiosità su Odissea, il film di Christopher Nolan che uscirà al cinema il 17 luglio. Tutto è nato dal film Troy del 2024 che Christopher Nolan avrebbe dovuto dirigere. Una delle immagini dalle quali ha preso vita il suo nuovo progetto riguarda un cavallo sghembo sprofondato nella sabbia e non su una piattaforma su ruote che era previsto per il film, e lui ha detto: scusate, ma là dentro non ci si potrebbero mai nascondere degli uomini. Quindi ha macinato questo progetto per tutti questi anni che adesso è diventato realtà. Girato interamente in IMAX, ha raccontato Nolan di aver studiato varie traduzioni dell'Odissea, però ha scelto di fare dei cambiamenti. Dà più spazio al cane di Odisseo, o Ulisse che dir si voglia, Argo, e il protagonista e suo figlio Telemaco, Tom Holland, ricordiamo che Ulisse sarà Matt Damon, avranno insomma dei ruoli un po' diversi, e Anne Hathaway, Penelope, sarà una donna piuttosto arrabbiata, non così paziente.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, la sua Don't Worry, Be Happy su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza. Ci sono 6 km di coda in aumento per un incidente ora risolto. Prudenza e buon viaggio.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-800.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
0: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
4: Team Battiti Live!
0: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Una delle bellissime canzoni di Pet Shop Boys che il nostro Marco Fullone ha programmato per noi, questa Been Boring. E ricordiamo che i Pet Shop Boys saranno in concerto a Mantova il prossimo 7 luglio e che noi di Radio Monte Carlo siamo radio ufficiale, molto orgogliosi di esserlo. Volevo raccontarvi un po' di questo ragazzo incantevole di 22 anni, Davide Simone Cavallo. Ricordate che lui è stato aggredito a Milano in Corso Como per 50 euro e per questo gli hanno lesionato un nervo e non si sa se si riprenderà mai completamente. Insomma, quello che lo ha aggredito nel gruppo Alessandro Chiani, il 19enne, è stato condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e può accedere alla giustizia riparativa. Per fare questo si deve consultare anche la vittima e Davide Cavallo ha detto che lui è assolutamente d'accordo, anzi che lui ha sempre odiato la frase buttateli in una cella e lanciati via la chiave. Ricordiamo che lui aveva letto una lettera dei suoi aggressori e che quando poi è andato in aula, quando sono stati condannati gli aggressori, prima ancora di farlo, prima ancora che accadesse insomma diciamo la lettura di questa condanna, lui era andato nel gruppo di questi ragazzi, perché sono tutti giovani, e li aveva abbracciati.

0: che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima.
1: Tiro Mancino, Amore Impossibile su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e quasi 38 minuti. Leggo da Roccol del rapporto SIAE sui guadagni della musica dal vivo, che sono diventati molto più interessanti di quelli del calcio. Parliamo del 2025, sono i dati relativi a quell'anno e sono i più nuovi che abbiamo, e parliamo in pratica di un guadagno di 1 miliardo di euro per la musica dal vivo e 600 milioni di euro per gli eventi calcistici. Sono soprattutto i grandi concerti pop, rock, di musica leggera, soprattutto in Lombardia e soprattutto a Milano, dove ci sono la maggior parte di questi grandi concerti. Hanno ottenuto tanto Ed Sheeran, AC/DC, Max Pezzali, Ligabue, Linkin Park, e il jazz va sempre meglio. A questo proposito ricordiamo che avremo il 3 luglio in concerto Sting proprio per Umbria Jazz, e noi lo ascoltiamo.

0: Radio Monte Carlo, continua la febbre che riguarda i mondiali di calcio. Si può proclamare un giorno festivo perché si vince una partita? È successo, tra poco ve lo racconto.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
13: No, sì.
14: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
24: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Tutti lati, so Jump to the Beat su Radio Monte Carlo. Dicevamo, c'è un paese, questo paese è l'Ecuador, che avrà un giorno festivo e dovrebbe essere nella giornata di oggi per via della vittoria dell'Ecuador ai mondiali contro la Germania, un evento che non era mai successo. Questo lo ha detto Daniel Noboa, il presidente, ha annunciato sui social che ci sarà questa giornata festiva. Ora non sappiamo se poi sarà celebrata tutti gli anni, ma oggi dovrebbe essere così, e questo soltanto perché hanno passato i gironi, sono i sedicesimi di finale. Immaginate se dovesse capitare che vincono i mondiali, a quel punto quante giornate festive ci sarebbero in Ecuador e quanto tempo durerebbero. Possiamo scegliere se ti fare Ecuador o altre squadre molto simpatiche. A me piace tantissimo Capo Verde, un altro paese straordinario. La nostra musica con Olivia Dean.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Motorizzazione prevista, trazione posteriore da 218 cavalli che scatta da 0 a 100 in 6 secondi e 7, due le batterie tra cui scegliere da 56 e 67 kWh che promettono un'autonomia di 401 e 482 km, rapida anche in ricarica, passa dal 15 all'80% in 17 minuti. Toyota ha presentato la nona generazione dell'Hilux, il pick-up che debuttò nel 68 e che da allora è stato venduto in 27 milioni di esemplari. In Europa sarà proposto nella sola configurazione double cab a 5 posti. L'Hilux mantiene la sua impressionante capacità di carico, oltre 1000 kg e 3500 kg di capacità di traino. La novità assoluta è la versione full electric. Una batteria da 59 kWh alimenta due assali elettrici che garantiscono trazione integrale permanente. L'autonomia può arrivare fino a 380 km in ciclo urbano. Nel 2028 arriverà anche la versione a idrogeno. In occasione dell'ultima 24 ore di Le Mans, BMW ha presentato la concept della futura M3. Le linee sono ispirate alla filosofia della Neue Klasse. La particolarità della vettura, dalla dominante cromatica rosso Monza che ha sfilato a Le Mans, è la propulsione elettrica. Quattro motori sono posizionati sulle ruote, con un sistema che regola trazione e aderenza al momento della frenata. Per la produzione di serie servirà aspettare almeno il 2027. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ospedali di Caracas sotto pressione, soccorsi in crisi per l'arrivo di centinaia di feriti dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio la Venezuela. I morti sono oltre 920, 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, atterrato un team dall'Italia, in arrivo un secondo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni iraniani. Teheran accusa Washington dopo i raid su Hormuz. È una palese violazione dell'accordo di pace. Il vicepresidente americano Vance: alla violenza si risponde con la violenza. Siglato un accordo tra Israele e Libano, c'è il riconoscimento della mutua sovranità. Per il triplice omicidio avvenuto a Roma, ieri sera si cerca un amico della famiglia sterminata, padre, madre, figlia minorenne, tutti bengalesi. Unico sopravvissuto il figlio maggiorenne della coppia, ricoverato e grave ma non in pericolo di vita. L'arma utilizzata ritrovata, una mannaia. Caldo record sull'Italia, l'avviso di bollino rosso riguarda oggi e domani 18 città distribuite lungo tutta la penisola da Bolzano a Bari, passando per Torino, Milano e Roma. Il calo delle temperature è atteso dopo martedì, l'afa infiamma tutta Europa. Il 27 giugno del 1980, la notte della strage di Ustica, il presidente Mattarella nel 46esimo anniversario ripete: quella catastrofe non è cancellabile, 81 vite vennero distrutte, serve ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno. Prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGP. Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Aogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Bezzecchi terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi

0: centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Arriva così come una ventata d'aria fresca la voce di Sade su Radio Monte Carlo ed è il pezzo con cui cominciamo l'appuntamento di oggi. Spero stiate bene, questa è la nostra grande musica su Radio Monte Carlo alle 13:06, siamo pronti a cominciare. Io sono Marco Porticelli, oggi con me c'è Luca Onere in regia, Rebecca Papi in redazione programmi, Marco Fullone si è occupato della musica. Come sempre salutiamo e ringraziamo chi ci ha preceduto. Quindi un abbraccio a Irina Martelli che è rimasta con noi nella seconda parte della mattinata, Stefano Gallarini prima e Stefano Bragatto ad aprire proprio questo sabato. Weekend insieme per le nostre tre ore, c'è tanto sport, la MotoGP che torna protagonista al Gran Premio d'Olanda, la Formula 1 in Austria, domani alle 15 al via la gara sul Red Bull Ring di Spielberg con Antonelli che ha atteso a questo crocevia importante per tornare a vincere e speriamo che il ragazzo ci dimostri quelle che sono le sue grandi capacità. Sapete che Re Carlo ha deciso di traslocare da Buckingham Palace, che può essere una notizia poco interessante, ma c'è un perché, dopo vi spiegheremo anche quale sarà. C'è una tendenza che riguarda invece la stagione dell'estate che si chiama Urban Camping, strane abitudini degli ospiti negli hotel, abitudini sbagliate ovviamente, ci possiamo anche un pochino divertire e riflettere su come bisogna comportarsi quando si va in vacanza e si va a casa degli altri. Come sempre c'è la nostra grande musica, vi ricordo anche il nostro numero 342 4141 762 e per parlare di grande musica arriva anche questo ragazzo molto giovane, molto bravo, si chiama Say Q e questo è Dangerous Lover.

Sei nell'anima, Gianna Nannini su Radio Monte Carlo. Formula 1, abbiamo anticipato qualche cosa qualche minuto fa. Il leader del campionato Antonelli è atteso da un crocevia molto importante per tornare a vincere dopo quello che è accaduto nelle scorse settimane, ma è anche la Ferrari che comunque viene messa alla prova con Hamilton, che dopo il successo in Catalunya vuole accorciare quelle che sono le distanze dalla vetta della classifica. Riscatto invece è la parola d'ordine nel box Ferrari per Leclerc, che è pronto a rilanciarsi su questo tracciato dove in passato aveva fatto anche bene. Alle 16 scattano le qualifiche, domani alle 15 la gara Red Bull Ring di Spielberg, che è una pista molto corta e forse anche un po' complicata, presenta però tre importanti allunghi e altrettante staccate che sono abbastanza violente e consentono ai piloti di tentare dei sorpassi, quindi lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Storicamente questa pista è teatro di gare molto combattute ed emozionanti, mette anche alla prova le gomme, soprattutto quelle posteriori, tanto che non si esclude per la gara più di una sosta, quindi questo lo vedremo direttamente quando ci sarà lo svolgimento di questa competizione. Radio Monte Carlo alle 13:17, la nostra grande musica e adesso la voce di Aretha Franklin.

0: E questo è un viaggio meraviglioso accompagnati dalla grandissima musica. Spero sia così anche per voi. Magari siete in viaggio verso qualche bella meta per trascorrere un fine settimana non troppo al caldo. Era Aretha Franklin con Freeway of Love.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sono i player su Radio Monte Carlo. Allora, le 13:27 minuti, parliamo di traslochi. In estate si cambia casa, e quello che accade anche ai reali britannici che vivranno stabilmente nella vicina Clarence House, l'antica residenza della regina madre. In questo modo il palazzo reale sarà più affollato di visitatori, perché l'obiettivo è proprio quello di aumentare l'accesso del pubblico nel palazzo, poiché quando il re è in sede le misure di sicurezza limitano il numero di persone, le aree di accesso ai visitatori sono in qualche modo bloccate. Buckingham Palace, che dal 1837 funge da residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito ed è attualmente in ristrutturazione, continuerà ad essere la sede amministrativa della monarchia britannica, ma il portavoce ha precisato che Carlo e Camilla continueranno ad avere accesso ad alcune stanze private all'interno del palazzo, dove potranno chiaramente ritirarsi durante la giornata lavorativa, e che potrebbero essere usate anche come possibile residenza in futuro. Limitano un po' gli spazi. Il palazzo londinese è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione decennale che prevede la sostituzione di caldaie, di cavi elettrici, di tubature, con un costo che sfiora i 370 milioni di sterline, e quello serve soprattutto per ridurre quelli che sono i rischi degli incendi e di allagamenti. Completamento dei lavori previsto per il prossimo mese di marzo, quindi prossimo anno. C'è un po' di tempo ancora da lavorarci, ma poi arriverà questa apertura diretta per il pubblico, per poter andare a visitare le stanze del Palazzo Reale a tutti gli effetti. Siete su Radio Monte Carlo e c'è la nostra grande musica. Charlie Puth si esibirà in Italia venerdì 24 all'Anfiteatro di Pompei, sabato 25 a Villa Erba, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di queste date. Lo ascoltiamo con Coco Jones, questa è Sideways.

Rio de Janeiro Blue con Mario Biondi e i5 Quintet su Radio Monte Carlo. Siamo molto legati a Mario perché sapete che è in tour in tutta Europa. Il tour è cominciato proprio dal 20 di questo mese e festeggia i 20 anni di carriera, cominciata proprio con l'esplosione di This Is What You Are, il suo singolo contenuto in Handful of Soul. Dopo le date nei più prestigiosi teatri italiani, con arrangiamenti inediti pensati per diciamo dare una veste diversa alla purezza della sua voce, all'eleganza delle sonorità che lo accompagnano, eccolo qua in tour in tutta Europa. Il tour italiano è prodotto ed è soprattutto affiancato da Radio Monte Carlo, che è la radio partner di questa lunga sequenza di concerti live, per cui siamo molto contenti di essere al fianco di Mario Biondi, che è stato anche il nostro grande ospite durante la festa in cui abbiamo celebrato i 60 anni di Radio Monte Carlo. Parliamo del 6 marzo scorso. Sono le 13:37, grazie per averci scelto. Questa è la nostra musica. Adesso arriva la voce di Martika, questa è Love Tie Will Be Done. Eccola qui.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, parliamo d'estate tra poco, lo facciamo con la tendenza di questa stagione per trascorrere qualche giorno di vacanza.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
3: Used to say I like Chopin.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: quanto sa di felicità.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Rufus and Chaka Khan e Nobody su Radio Monte Carlo. Mancano 9 minuti alle 2 di questo pomeriggio di sabato. Sapete che sempre più persone scelgono questa nuova tendenza, cioè l'urban camping. È un nuovo modo di intendere la vacanza, e non soltanto la vacanza, che porta tende, roulotte e spazi condivisi nel cuore delle città, dei festival e degli eventi culturali. Un fenomeno che tra l'altro si è fatto anche notare durante la Design Week di Milano, con un piccolo villaggio di tende dedicato proprio al tema dell'abitare contemporaneo. Con l'arrivo della bella stagione, questa nuova tendenza diventa protagonista anche dei grandi festival. Tra gli appuntamenti più attesi c'è per esempio il Montelago Celtic Festival, in programma dal 5 all'8 di agosto sull'altopiano di Colfiorito, dove ci sono migliaia di persone che potranno campeggiare partecipando ai concerti, agli spettacoli, ai laboratori creativi, alle escursioni, alle attività dedicate anche alla sostenibilità. Il campeggio del festival dà numerosi servizi, dai negozi di prodotti locali ai corsi per esempio di arpa celtica, ceramica, di erboristeria, di fermentazione. Diciamo che sta conquistando anche le grandi città, non soltanto gli spazi aperti. A Berlino, per esempio, leggevo che esiste un hotel con delle roulotte d'epoca che sono state restaurate, delle casette di design e degli spazi comuni. Insomma, una nuova idea per trascorrere le nostre vacanze all'aria aperta, ma anche, come dicevo, nelle città. Su Radio Monte Carlo, la voce di Giorgia, questa si intitola Corpi Celesti.

0: Corner of the Earth con Jamiroquai per chiudere la nostra prima ora qua su Radio Monte Carlo. Adesso arriva il cinema e poi Breaking News del Digicom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Ci sarebbe un sospettato a Roma per il triplice omicidio accaduto ieri in un appartamento. Uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni, originari del Bangladesh. Un amico di famiglia connazionale delle vittime sarebbe ricercato dalla polizia. Ferito il figlio più grande della coppia, 20enne, che non è in pericolo di vita. Sempre più drammatica la situazione in Venezuela dopo il terremoto. Oltre 900 le vittime, decine di migliaia i dispersi, tra i morti anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Sbarcato intanto il team dei vigili del fuoco italiani, in corso il trasferimento alla Gheira. Medio Oriente, Israele e Libano nell'accordo di pace a Washington affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Tel Aviv e Beirut dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto. Dall'Italia, la strage di Ustica è un segno incancellabile nella storia della Repubblica, e quanto ha detto Mattarella nel 46esimo anniversario della tragedia del 19 Etavia, che costò la vita a 86 persone. Ricomporre quanto accadde, dice Mattarella, è un dovere irrinunciabile. Il caldo oggi e domani, temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%, rinviato alle 17 a causa del caldo, il Pride a Milano. Calcio con i mondiali in chiusura, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e ai 16esimi come prima del girone, pocherissimo del Belgio alla Nuova Zelanda, 5-1 il finale. Questa sera dalle 23 Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
13: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Black, Amy Winehouse, e c'è anche un po' di Amy Winehouse nel nuovo lavoro di Rolling Stones, che torneranno in pista con Foreign Tongue il 10 luglio in tutto il mondo. Un progetto che è stato anticipato intanto da un singolo che è Jealous Lover, e prima ancora da The Stars. Mick Jagger e Keith Richards, insieme a Ronnie Wood, hanno deciso di pubblicare questi 14 brani a meno di 3 anni di distanza da Anki Diamonds, vincitore tra l'altro di un Grammy. L'album ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London. Tanti ospiti nel disco, tra cui Stevie Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e c'è anche un pizzico di Amy Winehouse, come vi stavo dicendo. Infatti nella tracklist c'è una cover eccezionale di You Know I'm No Good, contenuto appunto in Back to Black, album del 2006. Tra l'altro, tra le varie dichiarazioni che hanno fatto in occasione proprio dell'uscita dell'album, dicono che avrebbero dovuto incontrare Amy Winehouse, ma non è accaduto, in un certo senso, perché la canzone doveva fare in modo che ci fosse questo incontro anni fa. Sarebbe stato un bel sodalizio anche con l'incontro di Amy Winehouse, un'altra grandissima artista di cui abbiamo eredità di un sacco di belle canzoni. Allora, le 14:07 minuti, io sono Marco Porticelli, c'è Luca Onere con me in regia, insieme fino alle 4 di questo pomeriggio c'è la nostra grande musica, e sentiamo adesso Somber con Potential.

0: Be The One, la voce è quella di Dua Lipa, che dopo il matrimonio con Calum Turner, celebrato a Palermo, ha trasformato un po' il nostro paese nella meta della sua luna di miele. Hanno visitato diverse località alternando relax, cultura e gastronomia. Dopo la cerimonia hanno preso questo yacht bellissimo che è il Ninfea e hanno fatto tappa a Taormina, hanno passeggiato tra i vicoli del centro storico, hanno ammirato i panorami della cittadina siciliana, poi il viaggio è proseguito verso Roma, dove sono stati fotografati e senza grandi difficoltà hanno permesso la pubblicazione quando erano alla Fontana di Trevi. Poi hanno raggiunto Matera, rimanendo affascinati dai celebri sassi, prima di spostarsi a Tropea per assaporare alcune specialità proprio della regione calabresi. Giusto questo per ricordare che il mondo vuole mangiare italiano. La cucina italiana è una delle più amate proprio in tutto il pianeta e il recente riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ne conferma proprio il valore. Diciamo che la nostra cucina è diventata un po' un linguaggio universale, pur adattandosi a quelli che sono i gusti locali. Molti cercano di mantenere viva l'autenticità delle tradizioni e dei nostri sapori, e una parte importante di questo successo è certamente legata anche alla storia dell'emigrazione, perché gli italiani si sono trasferiti all'estero e hanno portato con sé le ricette, i prodotti, le abitudini, e hanno contribuito a diffondere la nostra cultura gastronomica in ogni continente. È un esempio di quello che viene chiamato il soft power italiano, cioè la capacità di conquistare attraverso la cultura, e in particolare la cultura gastronomica, con dei piatti simbolo. Uno di questi è la pizza, che ha dato vita a interpretazioni diverse in paesi come gli Stati Uniti. Alcuni sono accettabili, altri un pochino meno. Un altro punto di forza è la sua modernità, cioè la modernità della cucina italiana, che viene basata sulla pasta, sulle verdure, sui legumi, sui cereali, sull'olio d'oliva tradizionale. E la cucina italiana risponde un po' perfettamente a quelle che sono le abitudini alimentari, sempre più orientate verso quella che l'equilibrio proprio della cucina, ricca di ingredienti vegetali e di stagione. Il cibo infine è anche memoria e racconto, perché nei libri, nel cinema, nella vita quotidiana i piatti della tradizione diventano un po' i simboli di famiglia con affetti e ricordi, e tutto questo viene trasferito anche a personaggi internazionali come dicevamo, proprio Dua Lipa. Adesso c'è Eros Ramazzotti.
1: Una

0: Un'altra te, Eros Ramazzotti, impegnato con i suoi live in giro per il mondo. Noi siamo pronti invece tra poco ad ospitare Alfio Bardolla e Money Secrets su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: E questa è storia, siamo all'inizio degli anni 80, Earth, Wind & Fire su Radio Monte Carlo, era Let's Groove.
1: Radio Monte Carlo, Money Secrets, Money.
0: Appuntamento con Money Secrets su Radio Monte Carlo, torna con me Alfio Bardolla, bentornato, ben ritrovato.
2: Ciao,
0: Alfio.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, avevamo parlato in altre occasioni di investimenti e parlavi di investimenti che possono fruttare più del 7%. Quali sono le indicazioni che puoi darci?
2: Allora, intanto, vabbè, ogni investimento non è sicuro, eh? Quindi anche il titolo di Stato italiano, mettetevelo via che possa essere sicuro.
0: Non però c'è mai niente di certo, come
2: non
0: confermi
2: c'è
0: tu, no?
2: Mai niente di certo, neanche soldi depositati in banca sono certi. Ok, la probabilità di fallimento è esigua, però esiste. Quindi il primo concetto è questo. Quello che farei io per avere un ritorno, diciamo, composto superiore al 7%, superiore al 10% e via dicendo, è incominciare a guardare quali sono i settori che possono in qualche modo crescere. Vi faccio alcuni miei esempi, no? C'è stato un periodo in cui negli anni scorsi sembrava che la Cina e l'India crescessero. E quindi avevo incominciato a investire su degli ETF monotematici. Okay. Che cos'è un ETF? Un ETF è un paniere di titoli che rappresentano magari quel paese. Ti faccio un esempio: l'ETF più famoso del mondo si chiama S&P 500, che sono le 500 aziende più grandi degli Stati Uniti. Non so, Amazon, okay, Microsoft, IBM, Starbucks, cioè tutte le aziende grandi che vengono racchiuse all'interno di un indice. Quindi al posto di comprarmi 500 piccole, cioè mettere i miei soldi in 500 aziende, ne compro uno che rappresenta 500 aziende. Ecco, questa cosa però la si può fare anche in maniera monotematica. Quindi questa, diciamo, questa metodologia di investimento ha dimostrato che negli anni l'investimento monotematico su alcuni trend ha reso delle cifre importanti. Quindi nettamente superiore al 10%, ma anche l'S&P 500 ha, questo non vuol dire che tutti gli anni sarà così 10% secco, no? Ci saranno degli anni che fa il 20 e degli anni che fa meno 3 e via dicendo. Però in questo momento quali sono le cose tematiche che vanno a cambiare il mondo? Secondo me un tema che c'è in questo momento è la robotica, cioè i robot che sembrano un po' umanoidi, no? Ecco, questa cosa, non so se avete sentito le previsioni sugli umanoidi, che da qua a fine anno ce ne saranno 1 milione e sì, da qua a fine 2030 ci saranno più umanoidi che esseri umani, che ci porteranno in giro il cane, che ci cucineranno e via dicendo. Allora, supponiamo anche che questa sia un'idea un po' ottimistica, che poi c'è Elon Musk che spinge da questa parte, però se andate su Alibaba a cercare, ci sono già gli umanoidi in vendita, $16,000, e quindi adesso stavo cercando di capire se riesco a comprarmelo da mettere in ufficio per accogliere le persone e via dicendo. Ma questo vuol dire che è un trend, quindi magari io ci investo, quindi cerco un ETF, adesso senza dire quale e via dicendo, però andatevi a fare le vostre ricerche e trovate. Ecco, io nel mio caso specifico ci ho messo sopra qualche soldo e l'anno scorso hanno reso il 13%. Quindi...
0: Ok, Alfio, ti blocco un attimo, sentiamo un po' di musica su Radio Monte Carlo, tra poco ritorniamo con la seconda parte.

0: Ed eccoci in diretta con Alfio Bardolla su Radio Monte Carlo, Money Secrets. Stiamo parlando di umanoidi e un settore in cui bisognerebbe pensare di investire, giusto?
1: Ma guarda, stiamo andando in quella direzione, cioè tutto parla di questo e quindi io un soldino, chiaramente se tu hai 100 ci metti una piccola parte, però ce la metterei, ecco, quindi andare a cercare i trend che ci sono in questo momento, ad esempio i semiconduttori, che sono un trend che è già bello sostanzioso, sta arrivando, incomincerà un po' a girare. I semiconduttori sono quello che guidano un po' tutto, se ci pensate, certo, il nostro cellulare c'ha il semiconduttore, il computer c'ha il semiconduttore,
0: le auto
1: hanno semiconduttori, via dicendo. L'energia, saremo sempre più energivori, quindi mangeremo sempre più energia, quindi qualcosa nel settore dell'energia che in questo momento ha fatto dei numeri da capogiro. Però non bisognava essere degli scienziati nel pensare che il mondo continua ad assorbire e assorbirà ancora e sempre più energia per i prossimi anni. Quindi a meno che non ci sarà una rivoluzione copernicana, l'energia, le aziende energivore, cioè scusate, le aziende che producono energia sono comunque, ecco, quindi andare a cercare degli ETF magari sull'energia potrebbe essere una cosa interessante. Quindi ragazzi, apritevi il vostro computer, apritevi il vostro giornale, andatevi a cercare qualche ETF tematico. Basta cercare, ci sono un sacco di siti che danno informazione sugli ETF, che cosa contengono, cosa fanno, via dicendo, e questo fa parte della cultura della persona che deve essere educata finanziariamente, che fa parte di lo stimolo che qua a Radio Monte Carlo vogliamo dare a tutti i nostri radioascoltatori che poi vogliono diventare liberi finanziariamente. Quindi ragazzi, fate i compiti, studiate, andatevi a studiare un po' gli ETF e guardate quali sono i temi che in questo momento governano il mondo e magari un cippino mettetecelo sopra.
0: Molto bene, grazie ad Alfio Bardolla, si chiude l'appuntamento con Money Secrets di questa settimana, ci sentiamo alla prossima, ciao Alfio!
1: Ciao!

0: È un peccato morire, la grande musica di Radio Monte Carlo, questo era Zucchero e tra poco parliamo di che cosa? Di fischietti, perché sono un argomento del momento visto che ci sono i mondiali, ma non soltanto per i mondiali, perché gli arbitri per esempio non sono tutti uguali a scegliere il fischietto. Vi racconto tutto tra poco, dai.
1: 10 giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia, per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci, per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
17: Rhaenyra sta arrivando.
16: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
18: La regina ha molti draghi.
16: La lotta per il potere sta per cominciare.
17: La loro disfatta è scritta.
16: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

Soul to Soul di Joy su Radio Monte Carlo. Parliamo dei fischietti degli arbitri, che non sono tutti uguali. Nel calcio, per esempio, ognuno sceglie quello che gli pare e il suono può cambiare anche da partita a partita. I fischietti, per fare un po' di storia, esistevano già nei tempi antichi in Egitto e in Cina ed erano fatti in terracotta, in legno e in altri materiali. In Italia, per esempio, la pallavolo e il basket hanno degli standard fissi, mentre nel calcio ogni arbitro può usare il fischietto che preferisce e che gli sembra più adatto. C'è un signore che si chiama Joseph Hudson, che propose il primo fischietto moderno, chiamato Metropolitan, durante un concorso indetto nel 1883 da Scotland Yard, la polizia britannica, che cercava un sostituto più funzionale rispetto a uno strumento usato fino a quel momento dai poliziotti, che era una specie di sonaglio che faceva rumore agitandolo in aria. L'idea di questo signore piacque subito e prese subito piede. Furono ordinati 20.000 fischietti solo per Birmingham. Oggi i due fischietti più utilizzati nella maggior parte dei casi dagli arbitri sono il Fox 40 e il Molten Walking. Nel calcio in Serie A gran parte degli arbitri utilizza ancora il Fox 40, che ha un costo limitato, mentre alcuni hanno cominciato a usare anche l'altro, che costa però una sessantina di euro. Il Fox 40, chiamiamolo in italiano, emette questo suono di circa 115 decibel, mentre l'altro arriva a 125, quindi si fa sentire come si deve. Il 40 è il fischietto più usato al mondo e si dice ne venga venduto uno ogni 8 secondi. Il suo fischio da quasi 40 anni accompagna chiaramente mondiali, olimpiadi e vari campionati nazionali, dalla NBA alla Serie A di calcio. Restiamo comunque sui mondiali, perché quelli che scrissero le regole del calcio oltre 150 anni fa sicuramente staranno storcendo il naso. La regola 7, per esempio, prescrive un intervallo rigorosamente di 15 minuti tra due tempi, ma da un po' è stata ignorata questa regola, tant'è che anche la finale dei mondiali verrà intervallata con un momento dedicato alla musica. E una delle band che sicuramente si esibirà in questo momento particolare sono i Coldplay, e allora ne approfittiamo e li ascoltiamo adesso su Radio Monte Carlo.

0: One Air on the Bridge, la voce era quella di Adele. State ascoltando Radio Monte Carlo. Adesso breaking news del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Roma gli investigatori che seguono il caso del triplice omicidio avvenuto in un appartamento si starebbero concentrando sulla pista passionale. Uccisi un uomo, la moglie e la loro figlia di 6 anni, tutti originari del Bangladesh. Ferito in maniera non grave il figlio maggiore della coppia, ventenne, ricoverato al Gemelli di Roma. Venezuela, altra scossa di terremoto nel paese già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Medio Oriente senza pace, l'Iran accusa gli USA di violazione dell'accordo dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz. I Pasdaran attaccano basi statunitensi nel Golfo, nodi Hezbollah all'accordo tra Israele e Libano. In questo fine settimana nuova impennata delle temperature in Italia, si toccheranno i 39 e 40 gradi, massima allerta in 18 città del paese, e pronto soccorso reggono nonostante la pressione. Stati Uniti, la Commissione per la libertà religiosa voluta da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi contenuta in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Arte protagonista al Festival dei Due Mondi di Spoleto. A Palazzo Collicola inaugurata la mostra dell'artista Giuseppe Penone. In piazza Pianciani esposta l'opera Le foglie delle radici, utilizzata per il manifesto della 69esima edizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Lost, lui è Michael Bublé, questa è Radio Monte Carlo, sono 5 minuti dopo le 3 del pomeriggio, buon sabato da Marco Porticelli e da Luca Onere con me in regia. Si avvicina la luna piena delle fragole che tornerà a illuminare il cielo nella notte tra il 20 e il 30 giugno, la notte tra questi due giorni infatti sarà il nostro satellite a raggiungere la fase di plenilunio assumendo questa caratteristica particolare, sarà una microluna, apparendo leggermente più piccola rispetto alla normale luna piena ed è un fenomeno meno appariscente della superluna chiaramente. Ma non per questo meno suggestivo, perché soprattutto a livello di coincidenze sarà la prima luna piena dell'estate appena iniziata, luna piena del 30 giugno che si verificherà quando il satellite si troverà vicino all'apogeo. Ormai abbiamo imparato a conoscere questi termini, il punto della sua orbita più distante dalla Terra. Per questo viene comunemente definita microluna. In questa occasione la distanza tra la Terra e la Luna sarà di circa 405.000 km, molto superiore alla distanza media che separa il nostro pianeta dal suo satellite naturale. Di conseguenza la Luna sarà il 14% più piccola rispetto alla superluna, leggermente meno luminosa. In quanto a visibilità credo che non ci siano problemi, al momento non danno cieli coperti da nuvole, quindi il fenomeno si potrà osservare tranquillamente, quindi via a guardare la luna e a sognare momenti romantici. C'è anche l'estate che è complice di queste cose e magari se si è in spiaggia ancora meglio. La grande musica di Radio Monte Carlo nel pomeriggio del fine settimana, sentiamo anche la nuova canzone di Teddy Swims, si intitola Mr. Know It All.

E questa era Chariot da Gavin DeGraw su Radio Monte Carlo. Come vengono celebrati i campioni dei mondiali? Per esempio, alla periferia di Cutralcò, che è una remota cittadina nella steppa patagonica, è stata realizzata una statua gigantesca alta 26 metri che raffigura Lionel Messi in ginocchio con il trofeo della Coppa del Mondo e un braccio proteso verso il cielo. Un imponente monumento che omaggia la grandezza di questo fuoriclasse argentino, che è stato realizzato con circa 70 tonnellate di acciaio, ferro e cemento. Nello specifico, questa statua raffigura la reazione di Messi dopo la vittoria dell'Argentina ai mondiali del 2022. In Argentina però è spuntato anche un altro omaggio a questo grande campione. Siamo vicino a Buenos Aires, dove c'è un artista che si chiama Leonel Garcia, che ha realizzato un murale iperrealistico di Messi, e per l'occasione diverse persone si sono presentate sul posto per aggiungere i propri nomi accanto a questo ritratto di questo fuoriclasse argentino. Beh, sono tanti gli episodi da raccontare, soprattutto i modi per celebrare questi grandi campioni, che in occasione del mondiale ovviamente tornano alla ribalta grazie alle opere d'arte che sono state sparse in giro per il mondo. Su Radio Monte Carlo alle 15:15, i The Brickle, questa è What I Am.

0: Le 15 e 18 minuti, Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, Eddie Brickell, e questa era What I Am.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Buon compleanno! A Piumè, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Piumè. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Easy Commodores su Radio Monte Carlo, parliamo di vacanze, parliamo di hotel, di strane abitudini, a volte anche sbagliate, da parte degli ospiti quando alloggiano in albergo. C'è una nuova ricerca che ha messo in luce alcune delle abitudini che i viaggiatori ammettono di avere quando sono lontani da casa, che vanno dal fare incetta di cibo al buffet della colazione, a lavare la biancheria usando magari degli accessori che sono in stanza, fino a stipare in camera ospiti extra. Questa è veramente, non la conoscevo. C'è un esperto britannico di etichetta che si chiama William Hanson, che ha lanciato la sua Grand Etiquette Hotel Guide. È un elenco di regole praticamente su cosa fare e cosa non fare per orientarsi nel galateo degli hotel moderni, che vanno dal comportamento al buffet della colazione ai confini su ciò che è lecito portarsi via dalla stanza. I risultati fanno vedere che un ospite su tre, e quindi siamo a un 30% abbondante, ammette di prelevare cibo di nascosto dal buffet della colazione per mangiarlo più tardi durante la giornata. Un terzo degli intervistati dichiara anche di indicare abitualmente un numero di ospiti inferiore al momento della prenotazione per contenere i costi. Ma poi le cose cambiano quando si pianifica direttamente il viaggio. È chiaro che comunque in un hotel bisogna lasciare i documenti, quindi credo sia veramente difficile. Per i britannici, i giapponesi e gli svedesi, anzi britannici, giapponesi e svedesi, pare che siano gli ospiti più educati, mentre americani e tedeschi lo sono un po' meno, anche se si tratta ovviamente di percezioni soprattutto soggettive. Il galateo corretto prevede di trattare ogni membro dello staff con educazione, fare silenzio nei corridoi, non esagerare con l'alcol. Di recente c'è un influencer che è diventata importante, virale, dopo aver suggerito di usare il bollitore della stanza per lavare, diciamo, delle cose, anche gli abiti, non dico gli abiti perché non ci stanno, ma le cose un pochino più piccole, cose che non si possono fare. Vabbè, le 15:29 minuti, mi raccomando, sempre osservare buone regole di educazione quando si va fuori, è una raccomandazione che facciamo sempre. Radio Monte Carlo e la nuova canzone adesso di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, eccola qua.

paid my dues, lei Anastasia con la sua voce travolgente che torna a sorprendere il suo pubblico con Symphonic Revolution, che è un progetto che celebra un po' alcune delle sue canzoni più amate, tra l'altro anche quella che abbiamo appena sentita, che vengono reinterpretate con la forza di una grande orchestra. È un po' una rilettura di tutti i suoi brani che hanno segnato la carriera e prendono questa nuova vita attraverso gli arrangiamenti sinfonici che amplificano l'intensità, e c'è stato anche un primo assaggio di questo viaggio musicale che promette di unire quella che è la memoria alla grande voce, la nuova visione delle canzoni appunto di Anastasia. Sono le 15:36 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo nel pomeriggio di sabato. Grazie per averci scelto e godetevi il fresco dove probabilmente c'è un po' di fresco, se no un tuffo in mare per tutti quelli che ci ascoltano dalla spiaggia, accompagnati dalla grande musica adesso di Crowded House. E la canzone che arriva si intitola Weather With You ed è questa qua. Walking.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo è le 15:40 e adesso ci occupiamo del pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In Cina, sull'altopiano tibetano, uno dei più grandi impianti solari del mondo sta mostrando un sorprendente beneficio ambientale. Grazie all'ombra dei pannelli, alla riduzione del vento e all'acqua utilizzata per la loro pulizia, in un'area un tempo arida è nato un microclima che ha favorito la crescita della vegetazione. Oggi, dove prima c'era quasi solo sabbia, si estendono prati utilizzati da oltre 20.000 pecore per il pascolo, un esempio innovativo di come le energie rinnovabili possano generare effetti positivi inattesi, contribuendo non solo alla produzione di energia pulita, ma anche al recupero degli ecosistemi e al sostegno delle attività locali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: botta di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Said Are You On, il Matt Bianco su Radio Monte Carlo questa mattina, e non soltanto questa mattina, ma lo ha fatto Irina, ha parlato del gilet refrigerante, rimedio usato da Jannik Sinner in vista del caldo a Wimbledon. Infatti le condizioni a Londra saranno particolarmente difficili, si prevedono punte di 35 gradi, per questo gli atleti, in particolare Sinner, ha deciso di testare in allenamento questo innovativo gilet, che è uno strumento studiato per mantenere stabile la temperatura corporea e limitare il rischio di surriscaldamento, cosa che viene anche utilizzata in Formula 1. Anche l'Austria è diciamo sotto osservazione dal punto di vista delle temperature, e anche qui i piloti dovranno utilizzare questo sistema per poter permettere loro di affrontare la gara in maniera un pochino più serena. Solo di recente, per tornare al tennis, si è parlato dei campioni che hanno pianto un po' miseria per i montepremi ancora troppo bassi. La protesta di questi grandi personaggi del tennis del circuito avrà anche un seguito a Wimbledon, perché l'incremento annunciato dagli organizzatori non è ancora sufficiente. Quindi i top player hanno annunciato nelle ore scorse, come è stato riportato dalla redazione della Gazzetta dello Sport, che durante la prima settimana i giocatori ridurranno di 15 minuti gli impegni in media, peraltro come è accaduto già a Parigi. Abbiamo assistito a questa sorta di protesta proprio in occasione del torneo di Parigi. La scelta del numero 15 non è casuale, perché è proprio questa la percentuale dei ricavi slam che in media è destinata ai montepremi. Le stelle del tennis, tra cui lo stesso Sinner, chiedono che la percentuale venga innalzata al 22% entro il 2030. Atleti che si stanno sollecitando gli organizzatori delle major anche sul tema delle tutele sul piano pensionistico e sanitario. Alla richiesta di contribuire a un fondo per il welfare e di istituire un consiglio che comprenda rappresentanti dei giocatori, gli atleti non avrebbero ricevuto ancora delle risposte dall'All England Club. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, il club ha annunciato un incremento dei premi del 20% rispetto allo scorso anno, e il montepremi dovrebbe salire a 64,2 milioni di sterline. I vincitori del singolare maschile e femminile incasseranno 3,6 milioni di sterline e 4,2 milioni di euro, per tradurli nella nostra stessa moneta. Sono cifroni veramente interessanti e importanti, di cui stanno parlando i giornali in queste ultime settimane, proprio anche in vista del torneo che comincerà lunedì. Le 15:51 minuti, Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, ancora insieme per una decina di minuti, e adesso sentiamo la nuova canzone di Jessie Ware.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. E caccia all'uomo di 45 anni sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa nel quartiere di Casalotti a Roma, ferito il figlio maggiore della coppia di 20 anni che ha lanciato l'allarme scendendo in strada. Altra scossa di terremoto in Venezuela, 4.9 nel centro del paese, centinaia di feriti giunti dallo stato di La Guaira a Caracas, il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, morta l'italiana che era tra i dispersi. Medio Oriente, Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Hezbollah dice intanto no all'intesa sottoscritta a Washington con la mediazione degli Stati Uniti. Grave incidente lungo la 14, morta una donna, un bimbo di 6 mesi è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato da un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone che si è ribaltata. Italia sempre alle prese con il caldo, oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, 18 le città da bollino rosso, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con il moto mondiale, Martina ha conquistato la pole al Gran Premio d'Olanda davanti alla Aprilia non ufficiale del giapponese Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Bezzecchi che è arrivato terzo, quarta l'altra Aprilia di Fernandez davanti a Bagnaia su Ducati ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Ah! E se non caricano streaming?
11: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

Apriamo in bellezza queste tre ore insieme qui su Radio Monte Carlo con Stevie Wonder, Overjoyed, dal 1985, una canzone d'amore meravigliosa, sospesa, magica, è il racconto di un amore finalmente realizzato, questo almeno quello che racconta il testo di questa straordinaria canzone che abbiamo ritrovato nel nostro sabato. Ben trovati in questo 27 giugno, mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, ben trovati in questo ultimo weekend di giugno, saremo insieme fino alle 19 come sempre avviene il sabato e la domenica. Non sono sola, saluto Luca Onere in regia a Milano, c'è Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla bellissima musica, saluto anche Marco Porticelli che ritroverete domani. Subito per voi Sienna Spyro.

0: Dal 2011 RAF, un'emozione inaspettata qui su Radio Monte Carlo, 16-13 minuti, buon sabato a tutti voi. RAF, che è uno degli artisti più amati della musica italiana, preparatevi amici, perché è uno di quegli artisti che l'estate si fa sentire, si fa vedere, soprattutto anche perché sarà in tour con tantissime date su tutto il nostro paese, quindi avrete tante occasioni per incontrarlo e andare a cantare tutte le canzoni che chiaramente fanno parte della sua discografia e con le quali ci ha accompagnato e ci accompagna veramente da tantissimi anni. Allora, ben trovati ancora in mia compagnia, Silvia Notargiacomo, con voi al 342 4141 762, già tanti messaggi. Io saluto Franco da Roma che mi chiede come stai Silvie, buon sabato a tutti voi, buon sabato a te, si sta bene, fa caldo, lo sappiamo, insomma non è una novità, io spero che voi stiate al fresco, anzi fateci sapere quali sono quelle zone magari della vostra città in cui si respira, oppure ecco, se fate parte degli amici che hanno potuto, che sono riusciti ad andare un pochino fuori per prendere un po' di fresco, ecco, potete contribuire anche con le vostre foto, perché noi raccontiamo anche le foto che inviate, quindi tra poco arriviamo ovviamente tra i vostri messaggi. Noi vi accompagniamo con tutta la nostra musica, la grande musica di Radio Monte Carlo. Torniamo a metà anni 90, nel 95, con M People, Search for the Hero.
1: So

0: M People su Radio Monte Carlo. Allora amici, c'è sempre un matrimonio di qualche star di cui parlare e tra poco parleremo proprio di una coppia di giovanissimi star che stanno per dire sì in Toscana. Tra poco.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

L'eleganza e la rilassatezza unica di questa Giorgi Poggi. Toto, che meraviglia, qui su Radio Monte Carlo. Siamo tornati un po' indietro nel 78, questa è la grande musica della nostra radio che tanto apprezzate, lo vediamo dai messaggi che arrivano al 342-4141-762. Allora amici, parliamo molto spesso in questo periodo di matrimoni importanti, di star. Abbiamo seguito il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, anche perché insomma è avvenuto in Italia con delle celebrazioni incredibili in quel della Sicilia. Hanno scelto varie location, non soltanto una città, hanno fatto praticamente un matrimonio itinerante, se potremmo, ecco, possiamo descriverlo proprio così. Se dovessimo descriverlo sarebbe questo, un matrimonio itinerante per loro. Poi ci sarà il matrimonio di Taylor Swift, di cui sicuramente si parlerà più avanti, quello di Harry Styles intorno a settembre, e a settembre ci sarà un altro grande matrimonio di cui si parla un pochino meno, perché i due protagonisti forse sono un pochino più defilati. Sto parlando di Damiano David e Dove Cameron, 27 anni lui, veramente cantante di successo, ormai star mondiale, apprezzatissimo anche dai Rolling Stones, 30 anni lei, attrice, cantante americana, molto molto seguita e apprezzata. Ecco, sono pronti a giurarsi amore eterno e pare che abbiano inquadrato la Toscana come zona per sposarsi, per giurarsi amore eterno. Al grande evento parteciperanno ovviamente tutti gli altri componenti dei Maneskin, la Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio e poi sicuramente tantissime altre star, perché quando due star si incontrano e si sposano, beh, ci sarà praticamente tutto il jet set hollywoodiano, ecco, quindi siamo pronti anche a vedere tutto questo, ma ne parleremo poi sicuramente anche a settembre. State con noi, proprio Damiano David, che la scorsa estate ci regalava questa Next Summer, è con noi qui su Radio Monte Carlo.

Gaben, Mia Cooper, Lost and Found dal 2010 qui su Radio Monte Carlo, 16:36 minuti, buon sabato a tutti voi. Allora, praticamente ogni mese arriva una notizia relativa alla realizzazione di un nuovo biopic sulla vita di qualche grande artista, e però purtroppo insomma tutti i fan di Madonna che tanto stavano aspettando questo biopic, che ormai insomma si parlava, appunto, ecco, del quale si parlava da vari anni, ecco, notizia proprio di questi giorni, purtroppo è stato bloccato, si è arenato il tutto, è stato anche Madonna stessa a rivelare il motivo: ho vissuto una vita enorme, quindi avevo bisogno di un grande budget che non è stato messo a disposizione dalla casa di produzione di questo biopic al quale lei ha lavorato veramente per tanto tempo, quindi al momento non sa da fare questo biopic, aspettiamo tempi migliori, dai. Intanto torniamo nella 94 proprio con Madonna, questa è Take a Bow qui nel nostro sabato su Radio Monte Carlo.

0: Meravigliosa Madonna, come sempre, dal 1994, Take a Bow qui su Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Bella d'estate, papà. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Di Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

Dal 1989 Simple Red Enough qui su Radio Monte Carlo 16:50. Buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia. Silvia Notar Giacomo con voi in questo pomeriggio fino alle 19. Allora, mentre oltre 527.000 giovani la scorsa settimana stavano un po' con la tremarella perché stavano per affrontare gli esami di maturità e tuttora forse qualcuno c'è perché gli orali ancora non sono finiti, ecco, pensate che il 14 giugno invece in Giappone ben 131 candidati con un'età compresa tra i 9 e i 76 anni si sono riuniti nella città di Koka per sostenere l'esame ufficiale di certificazione per diventare ninja. Ovviamente i ninja feudali non esistono più, però per preservare la storia e la cultura di questa figura leggendaria il Giappone appunto prevede ancora che ci sia un esame ufficiale e annuale, il Koka Ryu Ninja Certification Exam, che è organizzato proprio dall'Associazione del Turismo di Koka e prevede dei test aperti a tutti dai 9 anni in su, una via di mezzo tra un esame universitario e una giornata di rievocazione storica, chiaramente, in cui ecco ci sono vari livelli chiaramente per partecipare, c'è l'esame da principiante, poi c'è l'esame intermedio che è decisamente più selettivo, l'esame avanzato che è un vero e proprio scoglio, sono 30 minuti di esame ed è composto da 50 domande a risposta multipla, dopodiché insomma se si riesce a superare il test ecco non si riceve un banale diploma di carta stampata al computer ma una vera e propria pergamena scritta a mano e la certificazione di essere diventato un vero e proprio ninja della scuola di Koka, una cosa molto molto prestigiosa, che bello. State con noi, c'è Max Gazzè, questa è Intermezzo Bianco qui su Radio Monte Carlo.

La voce incredibile di Celine Dion, New Day Has Come, qui su Radio Monte Carlo, è tornata anche a cantare, di questo siamo assolutamente molto. La voce incredibile di Celine Dion, New Day Has Come, qui su Radio Monte Carlo, è tornata anche a cantare, di questo siamo assolutamente

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage, sequestrata dalla polizia scientifica, sarà analizzata insieme all'arma del delitto. Venezuela, altra scossa di terremoto nel centro del paese la scorsa notte, 4.9, già colpito da un doppio sisma che ha causato quasi 1000 vittime accertate, oltre 50.000 dispersi. Arrivati in Venezuela i primi aiuti dall'Italia, morta la connazionale che figurava tra i dispersi. Cambiamo argomento, la presidente della Commissione von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington, definito un passo cruciale verso una de-escalation nella regione, no all'intesa da parte di Hezbollah. La politica dall'Italia con i sondaggi, futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega, ferma al 5,6%, è uno dei dati del sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto. Chiudiamo con gli Stati Uniti, la Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico, la tesi affermata in un rapporto di cui il Washington Post ha visto una bozza. Queste le breaking news di TGCOM24.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Nore sulla diramazione A55 per Pinerolo, sulla A7 c'è un veicolo fermo tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo Ligure, un incidente è invece segnalato lungo la A27, la Mestre Belluno, tra Laccio Venezia Belluno e svincolo Treviso Nord per chi è diretto verso Venezia. Un'ultima segnalazione che ci porta in Abruzzo sulla tangenziale di Pescara con un incidente all'altezza dell'incrocio strada statale 16 circonvallazione di Pescara verso la tangenziale del capoluogo abruzzese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Un vero e proprio cantore delle emozioni, Ed Sheeran, la sua Photograph qui su Radio Monte Carlo, 17:07 minuti. Buon sabato 27 giugno, ancora ben trovati, sempre in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo con voi. Allora amici, sono tantissimi gli attori, le attrici che hanno una grandissima passione per la musica, passione che spesso e volentieri poi viene trasformata in qualcosa di più grande, perché magari poi diventano componenti di band, musicisti, perché suonano magari strumenti, cantano, hanno la passione per il canto. Potremmo fare tanti nomi, da Johnny Depp, Russell Crowe, Keanu Reeves, Juliette Lewis, attrice fenomenale che ebbe anche una straordinaria band. I nomi sono veramente tanti, ma a questa lista, che proseguirebbe ancora per molto, si aggiunge un nome veramente molto importante per quanto riguarda il cinema internazionale. Sto parlando di Morgan Freeman. Voglio dire, dopo una carriera che lo ha reso una delle voci più riconoscibili del cinema, pensate, ha deciso di dedicarsi ufficialmente a questa sua grande passione, la musica, in particolare il blues, e a 89 anni questo straordinario attore premio Oscar ha annunciato la nascita del Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. È un album che praticamente ripercorre oltre un secolo di storia della musica blues, tra racconti, grandi interpreti, arrangiamenti orchestrali, ma anche si mostrerà come voce protagonista, non cantando ma recitando, che forse è la cosa che sicuramente sa fare meglio. È un progetto che nasce dal suo profondo legame con il Mississippi Delta, la terra considerata la culla del blues, dove ormai gravita da tanto tempo, e quindi a breve assisteremo proprio alla nascita di questo progetto. C'è tanta curiosità, ovviamente i rumors sono tanti, l'hype che c'è attorno è ovviamente incredibile, perché il nome è importantissimo, quello di Morgan Freeman. Intanto, buon sabato a tutti voi, la grande musica di Radio Monte Carlo, con una straordinaria formazione che tra l'altro è stata protagonista della festa dei 60 anni di Radio Monte Carlo, con un'esibizione pazzesca. Sto parlando dell'Incognito con Joy Rose. Questa è It's About Time. State con noi. Whatever.

Willy Young, Light My Fire qui su Radio Monte Carlo. Buon sabato a tutti voi, 17:16 minuti. Allora, siete tanti messaggi al 342-4141-762. Intanto voglio ringraziare Nadia di Torino che ci ha riempito di foto meravigliose di montagne stupende. Eh sì, lì forse si sta particolarmente freschi, quindi goditi assolutamente questo clima un pochino più piacevole rispetto a quello che magari si può trovare nelle grandi città come Roma, come Milano. Mi raccontava infatti anche Luca Onere in regia a Milano che effettivamente il caldo si sente particolarmente forte. Saluto anche Milena, sempre di Torino, tantissimi salutoni, grazie per la vostra meravigliosa musica, siete gli amici di ogni giorno. Vi penso da Bardonecchia, finalmente al fresco, lontano da Torino. Goditi questo fresco e godetevi ovviamente la grande musica di Radio Monte Carlo. State con noi, Johnny Hates Jazz.

0: Dal 1987 Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero su Radio Monte Carlo. Amici, tra poco parliamo di una tradizione molto importante, una tradizione reale che si sta per rompere, la tradizione che vuole il sovrano, appunto, che viva a palazzo. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino,

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Siamo tornati nel 98 con Bram Van 3000 Drinking in LA qui su Radio Monte Carlo, e ora ce ne andiamo in Gran Bretagna, amici, perché Buckingham Palace sta salutando i suoi illustri inquilini. Re Carlo III ha deciso di non trasferirsi mai a vivere proprio a Buckingham Palace dopo il completamento dei lavori di restauro. Questa residenza simbolo della monarchia britannica continuerà però a essere il centro delle attività ufficiali, non sarà più però la casa del sovrano. Una scelta che è stata annunciata con un comunicato ufficiale di Buckingham Palace, nel quale si spiega che il re e la regina desiderano mantenere il palazzo come sede cerimoniale della monarchia, principale luogo di lavoro della casa reale e bene storico, aperto sempre di più al pubblico, perché loro continueranno invece a vivere a St. James Palace, considerata da tempo la loro dimora preferita. Una decisione che segna anche, tra l'altro, una svolta storica, perché per secoli Buckingham Palace è stato identificato come la residenza ufficiale dei sovrani britannici. La regina Elisabetta II, la mamma appunto di Re Carlo III, viveva lì. Negli ultimi anni si era trasferita al castello di Windsor, però un piede, diciamo, a Buckingham Palace l'ha sempre avuto. Tra l'altro, questo annuncio è rientrato anche in una strategia di maggiore trasparenza della monarchia, perché Re Carlo III ha fatto per la prima volta la dichiarazione dei redditi proprio quest'anno, anche un po' con l'obiettivo di dimostrare una gestione più moderna, responsabile delle risorse pubbliche destinate alla corona, compreso anche questo lascito di questo favoloso palazzo reale, che sarà sempre di più a disposizione dei sudditi, dei cittadini e di tutti coloro che vorranno visitarlo, proprio perché c'è una visione sicuramente più moderna della monarchia da parte di Re Carlo III, che non ha mai nascosto di preferire residenze più raccolte, anche essere più contemporaneo, più vicino alla sua comunità, a tutti i cittadini. Quindi, diciamo, avremo dei reali britannici, in questo caso più normali, più comuni mortali, ecco, mettiamola così. Buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati su Radio Monte Carlo, buon 27 giugno a tutti voi, 17:30, in mia compagnia Silvia Notargiacomo, la grande musica di Radio Monte Carlo, con una bellissima voce, quella di Ella Langley, questa è Choosing Texas, state con noi.

0: Train, Hey Soul Sister qui su Radio Monte Carlo, ancora ben trovati, buon sabato, chissà chi si sarà aggiudicato dei cimeli meravigliosi appartenuti a nomi come Lucio Battisti e Lucio Dalla. Stiamo parlando di un'asta che si è tenuta proprio ieri a Roma, in cui sono stati debattuti degli oggetti preziosissimi appartenuti a questi straordinari protagonisti della musica italiana, dalle chitarre di Lucio Battisti. Una in particolare fu regalata da suo papà quando mosse i suoi primi passi, e poi di Lucio Dalla oggetti molto rari come il borsello realizzato da sua mamma, il microfono, le cuffie provenienti dallo studio di registrazione installato sul suo yacht, la giacca originale indossata durante la tournée americana dall'America Ruso dell'86, e soprattutto il manoscritto originale di canzone meravigliosa. Oh, ci sta perfettamente a questo punto proprio uno dei due Lucio Dalla. Questa canzone viene dal 1985 qui su Radio Monte Carlo, Se io fossi un angelo. State con noi, buon sabato.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: cosa più ho e capito.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: sempre grazie Lucio Dalla per tutta la straordinaria musica che ci hai regalato. Se io fossi un angelo dall'85, amici, tra poco torniamo con una delle voci femminili più belle e graffiate della storia della musica. Tra poco.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

La voce pazzesca di Tina Turner, GoldenEye, qui su Radio Monte Carlo. Una canzone scritta da Bono e di Edge degli U2. E gli U2 che cosa fecero quando seppero che Tina Turner aveva accettato di cantare il tema principale di 007, appunto GoldenEye? Scrissero questa canzone proprio pensando alla sua voce. Si sente tantissimo nell'arrangiamento, molto minimale negli accordi di archi che sono molto drammatici, che creano questa costante tensione emotiva. È una canzone, insomma, importante, in cui poi a un certo punto arriva la tigre del rock, Tina Turner, che si esprime al massimo come l'abbiamo sempre conosciuta. Cambiamo però adesso totalmente mood nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, perché in arrivo, anzi già la sentite, una formazione napoletana che ha preso la tradizione musicale di Napoli e l'ha proiettata nello spazio, creando un sound unico che fa ballare in tutti i club d'Europa. Sono in Nugenea.

Other Side of the World, Katy Tunstall su Radio Monte Carlo. Buon sabato 27 giugno a tutti voi, a tutti coloro che sono al lavoro e appartengono al popolo dei lavoratori del weekend. Vi accompagniamo con la nostra grande musica. Per voi, Psychedelic First.

0: Qui su Radio Monte Carlo, pochi secondi alle 18, subito per voi TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo,

0: italiana che era tra i dispersi, voli cargo americani con gli aiuti per il Venezuela atterrati nel pomeriggio all'aeroporto Bolivar. Medio Oriente nell'intesa a Washington, Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace, il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa invece dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen. La cronaca dall'Italia con il tragico incidente avvenuto in Emilia lungo la A14 nel Bolognese. Ha perso la vita una donna mentre un bimbo di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila, Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un'altra giornata di sole e caldo intenso con iniziali schiarite ampie e il consueto incremento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio, in particolare sull'arco alpino, l'Appennino settentrionale e nei rilievi della Sicilia, dove non mancheranno dei temporali di calore localmente intensi e alla sera insisteranno sulle Alpi occidentali. Qualche temporale possibile anche su pianura piemontese e nord-ovest della Lombardia, con temperature stazionarie o in un ulteriore rialzo fino a picchi vicini ai 40 gradi. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia lungo la 14, ramo Casalecchio code tra Laccio 1 e svincolo 1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda per chi procede verso Napoli, veicolo fermo anche sulla 3 tra Castellammare di Stabia e Pompei in direzione del capoluogo campano. Sulla tangenziale ovest di Milano code per incidente tra lo svincolo Baggio-Cusago via Zurigo zona industriale e allaccio con la 4 Torino Trieste e Viale Certosa verso l'allacciamento con la 8. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

Una voce incredibile, un falsetto come pochi, quello di Whitney Houston, Saving All My Love For You, qui su Radio Monte Carlo, 8 minuti dopo le 18, buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, ultima ora insieme fino alle 19. Allora, come va con questo caldo, come lo state affrontando? Allora, sentivamo prima anche con il meteo, weekend molto caldo, estate molto calda, lo diciamo praticamente ogni estate, però, allora, fino a pochi anni fa, l'espressione rifugio climatico sarebbe sembrato un po' il titolo di un romanzo distopico, se vogliamo. Oggi invece è molto utilizzata perché è la chiave con cui urbanisti e ricercatori stanno ridisegnando la nostra quotidianità estiva, sempre perché appunto il caldo pare aumentare, le nostre grandi città sembrano essere sempre meno vivibili. È un tema che ormai non riguarda soltanto chi vive poi le città, ma anche chi le visita, e in Europa, mediterranea, che è sempre più calda, sta ripensando il proprio modo di abitare il futuro. In che modo? Allora, l'idea è creare una rete di luoghi accessibili dove trovare sollievo durante le ondate di calore, non con strutture costruite da zero, ma spazi già esistenti come biblioteche, musei, centri civici, scuole, mercati, parchi e piscine, che possano essere a disposizione della collettività, magari soprattutto per le famiglie, le persone magari meno abbienti, che non possono permettersi l'aria condizionata e che di conseguenza, ecco, hanno la possibilità di trovare il refrigerio altrove. Allora, c'è una città che sta facendo scuola in Europa, è Barcellona, tra poco approfondiamo perché è veramente molto interessante e potrebbe essere un modello dal quale prendere riferimento magari anche per noi, chissà. Intanto la grande musica di Radio Monte Carlo con Malika Ayane, questa è Una possibilità.

0: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.
1: Jet setter. Go getter.

Io, One in a Million, dal 2010 su Radio Monte Carlo, 18-16 minuti. Buon sabato a tutti voi. Allora, torniamo a parlare di questi rifugi climatici e di quanto faccia scuola una città come Barcellona, perché ha trasformato la lotta al caldo torrido in un piano urbano geniale. Allora, a Barcellona non hanno costruito nuovi edifici, ma hanno mappato e messo in rete oltre 500 spazi già esistenti tra biblioteche, parchi, musei, persino antiche chiese in pietra. E qual è il risultato? Oggi il 92% dei cittadini ha un posto fresco e gratuito a meno di 5-10 minuti a piedi da casa, e diciamo che questo piano è soprattutto nato per proteggere chi non ha l'aria condizionata a casa, non può permettersi i costi della bolletta, spesso, soprattutto in questo periodo, molto molto alti. Hanno unito poi i rifugi ai super blocchi, cioè i quartieri pedonali senza auto, riempiendo le strade di alberi e piante, quello che dovremmo fare noi costantemente in tutte le nostre città, creando così tanta ombra. Questo ha permesso di abbassare la temperatura della città di oltre un grado nelle giornate peggiori. Insomma, Barcellona ha dimostrato al mondo che per battere il caldo servono non opere futuristiche, ma basta aprire e rinfrescare i luoghi che la comunità già possiede, e di conseguenza tutto questo è già una grande risorsa che noi abbiamo. E va bene, speriamo che venga mutuato questo modo di pensare anche per le nostre grandi città, magari ne riparleremo. Buon sabato a tutti voi, buona grande musica con Radio Monte Carlo, 18-18 minuti, siete tanti, tra poco torniamo anche tra i vostri messaggi al 342-4141-762. Intanto Kim Carnes, Bad Devil's

0: Bad Day Besides Kim Carnes qui su Radio Monte Carlo. Allora, manca una settimana, un super concerto che si terrà il 4 luglio a Tor Vergata. Forse avete capito di chi sarà questo concerto e c'è già tanta gente che sta aspettando fuori accampata in tenda. Ne parliamo tra poco.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Another Day, Buckshot Le Funk qui su Radio Monte Carlo, 18:29, buon sabato, cresce l'attesa per il concertone di Ultimo il 4 luglio a Tor Vergata. È l'attesa per il suo concerto, in genere è un vero e proprio rito collettivo per tantissimi fan che già giorni prima, come anche in questo caso, si sono ritrovati già da una decina di giorni più o meno con le tende ad aspettare ovviamente che vengano aperti poi i cancelli il giorno del concerto il 4 luglio. E che cosa succede? Una grande festa per questi ragazzi che vivono in una vera e propria città delle tende. Attenzione, perché quando si arriva viene scritto un numero progressivo sulla mano con il pennarello indelebile, quindi questi ragazzi non devono assolutamente lavarsi le mani, perché poi vengono fatti gli appelli diverse volte al giorno per controllare che nessuno si sia allontanato troppo a lungo, perché chi salta l'appello poi perde il posto. Ecco, c'è una certa rigidità, però c'è anche un clima di grande festa. I ragazzi portano solitamente casse dove ascoltano musica, la musica di Ultimo chiaramente, per cantare le canzoni, prepararsi al mood, e quindi insomma stanno sfidando il caldo in attesa del loro beniamino il prossimo 4 luglio, che regalerà sicuramente un super concerto, al momento un concerto da record perché sono attese 250.000 persone. Tantissime persone c'erano anche qualche giorno fa per il concerto a Firenze Rocks di Robbie Williams. Questa è la sua Lost.

Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, qui su Radio Monte Carlo, 18:38 minuti. Buon caldo a tutti, ci scrive Simona al 342-4141-762, ma buon caldo a te, buona musica, con la nostra ovviamente, quella di Radio Monte Carlo, i Counting Crows.

0: Dal 1987 a Just Died in Your Arms, Cutting Crew, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia. Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Capolavoro di Lucio Battisti, ancora tu dal 76, un brano cinematografico, ipnotico, rivoluzionario per il 1976 quando uscì per anticipare questo album alla batteria, il contrabbasso eccetera, che fu veramente un album meraviglioso. E questa canzone è la dimostrazione della genialità assoluta di Battisti e di Mogol, che chiaramente ha scritto il testo, perché è stata presa una situazione in cui un po' tutti forse ci siamo trovati, l'imbarazzo di rivedere una persona amata in passato e poi l'ha infilata praticamente in un pezzo da ballare. Che meraviglia! Intanto per voi Maroon 5, Hey Rain, su Radio Monte Carlo.

0: Empire of the Sun, We Are the People, per salutarci. Sono passate 3 ore, amici, con me Silviano Targiacomo, appuntamento rinnovato a domani, sempre qui su Radio Monte Carlo. Ringrazio tutti voi, siete stati tantissimi. Ringrazio Luca Oner in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la splendida musica, mi ha regalato anche 2 Lucio oggi, quindi grazie. E adesso Giorgia Venturini con Saturday Music, prima TGCOM 24, Meteo e Autotraffic. Ciao a tutti.
1: E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 registrato la scorsa notte nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Salvati intanto un neonato e una 15enne con la sua cagnolina, notizia giunta poco fa. 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. I danni del sisma in Venezuela ammonterebbero a almeno 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese. Le stime effettuate dall'ONU, arrivati i primi aiuti, monterebbero a almeno 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese. Le stime effettuate dall'ONU, arrivati i primi aiuti.

0: escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega che è ferma al 5,6%, è uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump negli Stati Uniti sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un'altra giornata di sole e caldo intenso con iniziali schiarite ampie e il consueto incremento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio, in particolare sull'arco alpino, l'Appennino settentrionale e nei rilievi della Sicilia, dove non mancheranno dei temporali di calore localmente intensi e alla sera insisteranno sulle Alpi occidentali. Qualche temporale possibile anche su pianura piemontese e nord-ovest della Lombardia con temperature stazionarie o in un ulteriore rialzo fino a picchi vicini ai 40 gradi. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade, segnalazione di ostacolo sulla carreggiata lungo la A7 tra Lacio con la A21, la Torino-Brescia, lo svincolo Castelnuovo-Scrivia verso Milano, ripristino da incidente in corso sulla 1 tra lo svincolo di Reggio Emilia e a Lacio con la A22 in direzione Bologna, in Campania sulla 16 lavori tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canusa, sulla A15 la Parma-La Spezia, pedoni sono segnalati nell'area di servizio di Melara Est per chi è diretto verso Parma. Ultima segnalazione che riguarda invece traffico bloccato sulla A27 per un veicolo fermo in avaria tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud per chi è diretto verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta in Puglia sulla statale 613 la Brindisi-Lecce con un incidente all'altezza dell'incrocio Lecce-Raccordo tangenziale ovest verso la città. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
6: Saturday Music.
1: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
6: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
7: Sabato 27 giugno e su Radio Monte Carlo torna il consueto appuntamento con il Saturday Music. Io sono Giorgia Venturini e sarete con me per le prossime tre ore dalle 19 alle 22. Ma non sono sola, con me infatti ci sono Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in regia. Partiamo con una canzone del re del pop. Il suo recente biopic Michael continua a essere un successo assoluto al botteghino. Dopo un debutto record negli Stati Uniti prosegue con i risultati eccezionali soprattutto nei mercati internazionali ed ora è il biopic musicale più visto di sempre. Insomma, Michael Jackson si conferma un fenomeno mondiale. Ascoltiamolo con Human Nature su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: siamo solo all'inizio di questo Saturday Music con me, Giorgia Venturini, su Radio Monte Carlo. Sono felice di passare con voi il resto di queste tre ore nel segno della grande musica. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
2: Siete qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music. La prossima canzone può farci vedere il bicchiere mezzo pieno nelle giornate no. Eric Carmen infatti ha raccontato che i periodi duri sono una grande risorsa per comporre la sua musica. Non che non si possa dare vita a brani meravigliosi quando si è felici, ma per lui anche gli stati d'animo negativi sono molto preziosi per questo scopo. All by myself, Eric Carmen su Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Se vi state immaginando le vacanze estive sempre più vicine, magari in spiaggia con le onde del mare, vi ricordo che con la nostra app potete ascoltarci ovunque. Radio Monte Carlo è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday. Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
14: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
15: Saturday.
16: Continua il Saturday Music su Radio Monte Carlo anche in questo ultimo sabato di giugno con me, la vostra Giorgia Venturini. E proprio Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano 20 e 26 del prossimo artista. L'unica data è il 2 luglio a Bassano del Grappa. Stiamo parlando del mitico Rod Stewart, manca pochissimo. Noi vi aspettiamo e nel frattempo eccolo con Downtown Train.
17: Radio Monte Carlo
14: Saturday Music.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgio Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È caos in Venezuela a due giorni dal terremoto che ha provocato 1000 vittime accertate, mentre sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie, salvato un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina. 3 le vittime, 4 i feriti, 42 dispersi nella comunità italiana in Venezuela. Il ministro Tajani annuncia che il governo ha stanziato i primi 5 milioni di aiuti. A Roma vanno avanti le indagini sulla famiglia del Bangladesh sterminata in casa nel quartiere Casalotti. Le vittime, padre, madre e la loro bambina di 8 anni, ferito il figlio ventenne che ha dato l'allarme. Il killer sarebbe un uomo di 43 anni, amico di famiglia, anche lui bengalese. La polizia ne ha diffuso la foto. In Medio Oriente ora con l'ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington, disordini a Beirut dove l'esercito deve intervenire contro la protesta dei sostenitori del Partito di Dio. Torna intanto alta la tensione a Hormuz, colpita un'altra petroliera. I Pasdaran replicano lanciando droni sul Bahrain. Arabia annuncia intanto per luglio colloqui USA-Iran a Doha in Qatar. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì ci sarà il picco. Chiudiamo con i motori. Russell partirà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota bollino rosso in 18 città, lunedì ci sarà il picco. Chiudiamo con i motori. Russell partirà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1.

0: Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Monte Carlo. Meteo con
6: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un'altra giornata di sole e caldo intenso con iniziali schiarite ampie e il consueto incremento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio, in particolare sull'arco alpino, l'Appennino settentrionale e nei rilievi della Sicilia, dove non mancheranno dei temporali di calore localmente intensi e alla sera insisteranno sulle Alpi occidentali. Qualche temporale possibile anche su pianura piemontese e nord-ovest della Lombardia, con temperature stazionarie o in un ulteriore rialzo fino a picchi vicini ai 40 gradi. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 6, rallentamenti tra Allaccio, Savona, Vado, Allaccio a 10, Genova 20 miglia, svincolo Altare verso Torino, un veicolo fermo segnalato in Lombardia sulla diramazione a 8, Galarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese, veicolo fermo in Toscana all'altezza dello svincolo di Arezzo per chi proviene da Firenze, rallentamenti invece in Piemonte sulla tangenziale nord di Torino tra Allaccio interconnessione e tangenziale sud e svincolo Pianezza Collegno statale 24 del Monginevro verso Torino Nord, code causa veicolo fermo sulla A12 in Liguria tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 665 Massese con una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio il pontino statale 665 diramazione Massese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music. Musica di gran classe per il tuo sabato sera. Radio Monte Carlo. Saturday Music.
10: E partiamo con la seconda ora del Saturday Music qui su Radio Monte Carlo in questo sabato di fine giugno con me, la vostra Giorgia Venturini. E visto che è ora di cena, il prossimo brano è perfetto, anche se non avete la più pallida idea di cosa mangiare stasera. Infatti celebra la musica come metafora del cibo per l'anima da asporto. Così come un buon pasto nutre il nostro corpo, le canzoni ristorano la nostra mente. Soul Food to Go, Manhattan Transfer su Radio Monte Carlo.
5: Radio Monte Carlo.
9: Saturday Music.

0: Il viaggio di questo sabato sera continua con me, la vostra Giorgia Venturini, ma soprattutto con la musica, che è sempre la vera protagonista del Saturday Music su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Saturday Music. Saturday.
0: Qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il nostro Saturday Music. E ora voliamo in un famoso locale notturno di New York, il Copacabana, frequentato da clienti celebri ed artisti di altissimo profilo come Frank Sinatra. La canzone racconta la storia della showgirl Lola e del barista Tony con cui è fidanzata. E anche se un evento tragico li sconvolge, il ritmo resta allegro, creando così un netto contrasto tra parole e musica. Barry Manilow su Radio Monte Carlo, Copacabana.
10: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: sabato sera continua su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini, e con la nostra grande musica che potete ascoltare da tutte le web radio. Radio Monte Carlo non vi abbandona mai.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
3: Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno.
2: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
1: Radio Monte Carlo Summer.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
3: State ascoltando il Saturday Music, io sono la vostra Giorgia Venturini, qui con voi stasera su Radio Monte Carlo, e adesso lasciamo spazio a una canzone che tratta un aspetto molto particolare delle relazioni, vale a dire la ciclicità dell'amore. La vita è fatta di alti e bassi, e così anche i sentimenti sono un gioco imprevedibile di montagne russe e di emozioni. Saliamo insieme su questa giostra, questa è Round and Round, gli Spandau Ballet su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
2: Saturday Music.

0: Anche la seconda ora del Saturday Music è giunta al termine, ma noi torniamo tra pochissimo con tanta grande musica da ascoltare insieme.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ah! E se ci sono costi nascosti?
9: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
12: Saturday Music.
11: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
12: Radio Monte Carlo.
11: Saturday Music.
0: La terza ora con il gran finale del Saturday Music di questo sabato 27 giugno inizia ora qui su Radio Monte Carlo. E adesso una canzone sull'attesa, quando si è innamorati e rimasti soli si aspetta ancora e ancora, perché la vita è imprevedibile. Se la persona amata dovesse cambiare idea, ci troverà lì. Così cantano gli Swing House Sister, perché la speranza è l'ultima a morire, su Radio Monte Carlo Waiting Game.
3: Radio Monte Carlo
11: Saturday Music.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Siete viaggiatori che preparano la lista per fare le valigie? Se sì, non dimenticate di scaricare l'app di Radio Monte Carlo, così potrete ascoltarci davvero ovunque. La nostra grande musica non vi lascia mai.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
16: Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Siamo tornati su Radio Monte Carlo con una nuova puntata del Saturday Music con la vostra Giorgia Venturini e la prossima canzone tira in ballo la matematica, ma non preoccupatevi se non siete forti in materia. Di solito, parlando d'amore, si cita il segno più, basta pensare alle iniziali incise dagli innamorati in tutto il mondo. In questo brano invece di un'addizione si parla di una moltiplicazione, l'amore cresce a un ritmo vertiginoso e per spezzarlo servirebbe una divisione, una sottrazione non basterebbe, ma l'amore è vero, non divide e non si divide. Love Times Love, George Benson, qui su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Il Saturday Music torna tra pochi istanti per tenervi compagnia in modo elegante in questo sabato sera dalle 22. La serata prosegue qui con Monte Carlo Night Story con la nostra Maggie Charlton.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sa, sa.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io.
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale! Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
15: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: 1878 sa di felicità.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Saturday.
3: Qui Radio Monte Carlo, in questo ultimo sabato di giugno, continua il Saturday Music. Adesso una delle canzoni preferite da Phil Collins, tra quelle del suo repertorio, infatti era solitamente l'ultima che suonava ed è rimasta nella sua scaletta fin dal tour mondiale dell'85, durante il quale, tra l'altro, ha girato il video di questo brano in diverse città. Su Radio Monte Carlo, Take Me Home, lui è Phil Collins.
0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Saturday Music, ma non vi abbandono a lungo. Noi ci ritroviamo domani dalle 19 alle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io ringrazio Davide Ippolito in regia e Federica Pogliani in redazione. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto. Passo la linea alla nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, questa sera continuiamo il nostro viaggio musicale nella storia di Monte Carlo Nights. Mando un saluto e vi ricordo l'appuntamento di domani dalle 19 con Giorgia Venturini e il suo Sunday Music. Grazie anche a Marco Fullone alla programmazione musicale e un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Adesso torniamo indietro nel tempo al 1976 con un brano che è diventato una vera pietra miliare della musica soul e R&B. Siamo nel pieno dell'epoca d'oro di Stevie Wonder e dal suo capolavoro Songs in the Key of Life arriva Pastime Paradise. È un pezzo che, nonostante il titolo, non parla di un paradiso passato, ma di chi vive troppo nel ricordo del passato o nell'illusione del futuro. È un brano che ha ispirato decine di artisti che hanno fornito una loro reinterpretazione, tra cui Coolio, che nel 1995 ne fece una reinterpretazione diventata famosissima, che si chiama Gangster Paradise. E noi invece adesso iniziamo la nostra serata a Monte Carlo Night Story, Stevie Wonder con Pastime Paradise.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story, torna fra poco con una delle voci più poetiche del Brasile che incontra una delle chitarre più raffinate del jazz, Caetano Veloso e Lee Ritenour, tra poco.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Adesso vi proponiamo un incontro musicale raffinato e ricco di atmosfera. Prima però di ascoltare Linda, una piccola curiosità sui suoi protagonisti. Caetano Veloso scrisse questa canzone negli anni 80 e la dedicò alla sorella in un momento particolarmente delicato della sua vita. Il brano è diventato una delle composizioni più amate del suo repertorio per la sua straordinaria tenerezza e semplicità. Ad accompagnarlo troviamo Lee Ritenour, virtuoso della chitarra, noto per aver collaborato con artisti che spaziano dal jazz al pop internazionale e vincitore di numerosi riconoscimenti nel corso della sua lunga carriera. L'incontro tra l'eleganza di Lee Ritenour e la sensibilità brasiliana di Caetano Veloso regala a Linda un'atmosfera intima e sospesa, dove ogni nota sembra raccontare una storia. Ascoltiamola a Monte Carlo Nights Story.
14: Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra pochissimo con una bellissima versione di un brano di Billy Paul reinterpretato da Michael Bublé. Tra poco a Monte Carlo Night Story.
1: 10 giorni di grande musica, in diretta dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Monte Carlo Nights Story.
0: Il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights continua e adesso ascoltiamo una delle interpretazioni più apprezzate di Michael Bublé. Me and Mrs. Jones è un brano storico, l'originale è del 1972, firmato da Billy Paul ed è considerato un classico assoluto del soul. Michael Bublé lo ha ripreso nel suo album del 2007 che si chiama Call Me Irresponsible, scegliendo un arrangiamento che rimane fedele allo stile anni 70, ma con il suo tipico suono un po' più pulito e orchestrale. Questa versione ha messo in luce uno dei punti forti di Michael Bublé, cioè la capacità di reinterpretare i grandi standard senza stravolgerli, ma aggiungendo una presenza vocale molto moderna. La voce di Michael Bublé a Monte Carlo Night Story con Me and Mrs. Jones.
1: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva un brano reso immortale dai Beatles, ma in una veste nuova.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
7: Monte Carlo Nights Story.
6: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
8: Monte Carlo Night Story.
6: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
8: Monte Carlo Nights Story.
6: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
7: Monte Carlo Nights Story.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
7: Nights Story.
0: Ciao, buona serata e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Abbiamo ascoltato finora dei brani meravigliosi e ne abbiamo ancora tanti altri per continuare la nostra serata insieme. Come adesso che arriva un classico senza tempo, nato dalla penna di Paul McCartney e resa immortale dai Beatles, che incontra il calore e l'eleganza della musica brasiliana. Sergio Mendes, tra i più importanti ambasciatori della bossa nova, rilegge The Fool on the Hill con il suo inconfondibile stile, affiancato dalla voce di Syd Garrett, nota anche per le sue collaborazioni con Michael Jackson. Questa è una versione luminosa, sofisticata, capace di dare nuovi colori a una melodia che continua a parlare ad ogni generazione. Ascoltiamo A Monte Carlo Night Story, The Fool on the Hill, nella versione di Sergio Mendes e Syd Garrett.
6: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva uno dei brani più celebri firmati da Ricky Lee Jones.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Nights Story. Adesso un classico del 1979 firmato da Ricky Lee Jones, un brano che ha lanciato la sua carriera in tutto il mondo. Si chiama Chuck Is In Love. Una curiosità interessante è che Chuck E. non è un personaggio inventato, si tratta davvero di Chuck E. Weiss, un amico di Ricky Lee Jones e di Tom Waits. La storia nacque perché Weiss era improvvisamente sparito per qualche settimana e quando ricomparve dicendo di essersi innamorato, Jones trasformò l'aneddoto in un brano vero e proprio. Il singolo divenne subito un successo, diventando il pezzo più riconoscibile della cantautrice americana grazie al suo mix jazz, pop e il suo modo di cantare molto teatrale per l'epoca. Chuck Is In Love, a Monte Carlo Night Story con la voce di Ricky Lee Jones.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con un grande omaggio al tenore Enrico Caruso, qui a Monte Carlo Night Story.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo, jazz, jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: Jazz.
2: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
5: Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
2: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
2: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso arriva un incontro tra jazz e voce iconica. Giovanni Tommaso Quintet insieme a Lucio Dalla reinterpretano Caruso, il celebre brano che Dalla scrisse in omaggio al grande tenore Enrico Caruso. Questa versione è tratta dall'album che si chiama Strane Stelle Strane del 2001 e porta il brano in una dimensione jazz raffinata con il quintetto che dialoga con la voce di Dalla mantenendo tutta l'emozione e la potenza del canto originale. È un incontro tra strumentazione elegante ed interpretazione vocale intensa che rende omaggio ad un classico davvero senza tempo. E noi lo ascoltiamo qui a Monte Carlo Night Story, Giovanni Tommaso Quintet e Lucio Dalla con Caruso.
2: Monte Carlo Night Story.

Giulio, Giulio, Giulio, Giulio, Giulio.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora ad ascoltare e scoprire tanti successi, come quello che arriva tra poco, un incontro tra jazz e bossa nova con due grandi maestri, Sting e Antonio Carlos Jobim.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
5: Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights Story.
0: Buona serata a Monte Carlo Night Story, questa sera con Maggie. È da poco passata la mezzanotte e iniziamo la nostra terza ora insieme. Adesso vi portiamo in un viaggio tra jazz e bossa nova con due grandi maestri, Sting e Antonio Carlos Jobim. Stiamo per ascoltare How Insensitive, uno dei capolavori di Jobim, reinterpretato in duetto con Sting. La canzone, nota anche come Insensatesse, unisce la poesia malinconica del testo alla morbidezza melodica della bossa nova, creando questa atmosfera intima e sofisticata. Sting ha sempre amato la musica brasiliana e collaborare con Jobim gli ha permesso di esplorare le sfumature della bossa nova fondendo il suo stile unico con l'eleganza del compositore brasiliano. E noi l'ascoltiamo qui insieme con How Insensitive a Monte Carlo Night Story, Sting e Jobim.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Sleepwalking. You're walking through the night.
2: Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è la grande musica della notte di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con uno dei brani più celebri di Grace Jones, ma con una reinterpretazione davvero interessante.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buonasera e buon weekend nella notte di Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights e passiamo a un incontro tra leggenda e talento contemporaneo. Trevor Horn, produttore e architetto di alcuni dei più grandi successi pop degli ultimi decenni, incontra la voce potente e raffinata di Lady Blackbird. Il brano che ascoltiamo è Slave to the Rhythm, una nuova reinterpretazione dell'iconico pezzo di Grace Jones. È un viaggio tra elettronica, groove, soul, dove la modernità incontra l'eleganza degli anni Ottanta. Lady Blackbird è riuscita a imprimere la propria cifra stilistica, trasformando un classico del pop in una performance cinematografica quasi teatrale, senza tradire la forza originale del pezzo. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo Trevor Horn, Lady Blackbird con Slave to the Rhythm.
4: Monte Carlo Night Story.

La musica della notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva un brano composto negli anni 30 che ha attraversato epoche e stili diversi, diventando uno standard senza tempo, con la voce meravigliosa di Patti Austin.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net. Night Story. La musica che ci accompagna in questa notte alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata insieme ed è quasi ora di andare a dormire, ma adesso abbiamo ancora alcuni brani ed artisti che non possiamo non ascoltare, come adesso che arriva da un grande classico della canzone americana, una delle voci più eleganti del jazz e del soul. Smoke Gets in Your Eyes, composto da Jerome Kern e Otto Harbach negli anni 30, ha attraversato epoche e stili diventando uno standard senza tempo. A reinterpretarlo questa sera è Patty Austin, artista della tecnica impeccabile e della straordinaria capacità espressiva, vincitrice di un Grammy e apprezzata per le sue collaborazioni con i grandi nomi del jazz e della musica internazionale. Nella sua lettura questo evergreen conserva tutto il fascino romantico dell'originale, arricchito però da sfumature sofisticate e dalla sua sensibilità. Ascoltiamo Smoke Gets in Your Eyes con la voce di Patty Austin a Monte Carlo Night Story.
0: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story per oggi finisce qui. Un ringraziamento soprattutto a Davide Ippolito in regia con me questa sera e naturalmente a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare a scoprire un po' le storie e le curiosità che ci sono dietro questi grandi artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Vi auguro una buona notte, ciao da Maggie.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.